primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

sciacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Radio BCS. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco.
10: At first I was afraid.
9: Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'ambasciatore Sweet Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'ambasciatore Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimo.

0: Qualcosa di nuovo? Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
0: Gran Sostanco, Eaton Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
0: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
0: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
4: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Giorgia con l'unica che stiamo ascoltando. Beh, è arrivato il momento di darvi il mio buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi. Buon mercoledì 22 luglio 2026. Ed è tornato il sole, stamattina c'è il sole, il cielo è più limpido, qualche nuvoletta ma bianca qua e là, però per il e per lo più è azzurro il nostro cielo stamattina. Bene, bene, temperature gradevoli perché c'è anche un bel venticello. Devo dire, non superiamo i 25, 24, 25 gradi. Si sta da Dio, al momento si sta proprio bene. E quindi spero stiate bene anche voi, non solo meteorologicamente parlando, ma per tutto il resto. Se siete in vacanza, spero stiate passando una buona vacanza. Se continuate a lavorare aspettando le vacanze più avanti, spero vada tutto bene anche nel lavoro. E a tutti e tutte voi buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Anche oggi vi assicuriamo, vi faremo buona compagnia, state con noi, intanto con me fino alle 9, poi anche con Gianni, ci sarà riservato per due, ma intanto questa prima oretta è dedicata all'oroscopo che vi leggerò tra poco e poi a tante belle canzoni ovviamente, intervallate anche da qualche notizia, perché ci vogliamo anche tenere aggiornati su quello che succede intorno a noi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è la nostra linea fissa per i vostri messaggi, richieste, saluti, quello che volete. Ecco, questo è il numero, 338 266 2777. Dopo la canzone di Alex Warren, Fever Dream, che andiamo ad ascoltare, sentiremo anche che predicono le stelle per oggi. E allora a tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 luglio. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tante belle cose, eh? Auguri a chi si chiama Maria Maddalena. Oggi è Santa Maria Maddalena. Auguri a tutti i festeggiati del giorno. E cominciamo. Ariete. Saturno, nel vostro segno, continua a chiedervi responsabilità, maturità e concretezza. Quello che costruite ora potrà avere basi solide, ma servono pazienza ed impegno però, eh? Dai, forse coraggio. Toro, la luna in Scorpione illumina il settore dei rapporti e vi spingerà a vivere le emozioni con maggiore intensità. Potreste avere bisogno di chiarire anche una vecchia situazione. Gemelli, Marte nel segno vi regala energia, curiosità, voglia di fare, ma può anche rendervi più impaziente, eh? Attenzione, le idee non mancheranno, ma non disperdete forze in troppe direzioni. Cancro, la luna in Scorpione aumenta la vostra sensibilità e il vostro intuito. Fidatevi delle vostre percezioni, ma cercate di non lasciarvi guidare solo dalle emozioni però, eh? Leone, Giove nel vostro segno continua a regalarvi entusiasmo. La luna in Scorpione però vi invita a non trascurare la sfera privata e le emozioni di chi vi sta vicino. Vergine, Venere nel vostro segno aumenta il fascino e il desiderio di armonia. È un momento favorevole per prendervi cura di voi e per migliorare ciò che non vi soddisfa più. Bilancia, avete bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che gli altri si aspettano da voi e ciò che desiderate voi davvero invece. Saturno vi spingerà a scegliere con consapevolezza. Scorpione, la luna nel vostro segno rende questa giornata intensa e ricca di intuizioni. Attenzione però a non chiudervi troppo o a voler controllare per forza ogni situazione. Non è possibile, capito? Ecco. Sagittario, Marte in Gemelli movimenta la giornata e porterà nuove occasioni di confronto. Potreste avere voglia di cambiamenti. Prima però sistemate ciò che è rimasto in sospeso, eh? Capricorno, sì. La luna in Scorpione favorisce incontri e alleanze importanti. Potete contare sul vostro senso pratico, ma questa giornata vi invita anche ad ascoltare le vostre emozioni. Acquario, avete voglia di cambiamenti, ma Saturno vi ricorda che ogni trasformazione richiede del tempo, eh? Bisogna avere un po' di pazienza e cercate di scegliere le battaglie giuste e di non sprecare energie inutilmente. Pesci, la luna in Scorpione sostiene intuizioni profonde di incontri significativi oggi. Ascoltate il vostro istinto, ma cercate anche conferme concrete prima di fare delle scelte definitive. Ecco, ponderate bene. E auguri, eh? Auguri a tutti e a tutte.

0: San Giovanni. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
11: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
10: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Bena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
11: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Attile Lauro, Comuni Immortali, è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, che è il nuovo singolo, tra l'altro, di quest'estate. Abbiamo adesso due successi degli anni Ottanta da ascoltare, in Simply the Best, ovviamente, ma lo facciamo tra poco. Diamo un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 22 luglio 2026. Allora, in primo piano c'è ancora la storia, insomma, di Roggero, del gioielliere che ha ucciso quei due ladri che cercavano di rubare appunto nella sua gioielleria e che adesso è in carcere. Se ne sta parlando, discutendo ancora molto, è praticamente l'argomento del giorno da giorni. Ecco, e si ripercorre anche le esperienze passate, dove era stato già derubato nel 2015, era stato anche picchiato, eccetera. Insomma, si parla anche di un precedente e di un'ipotesi di disturbo post-traumatico, perché insomma non si riesce ad accettare che questo signore vada in carcere. Questa poi è il sunto di tutto il problema, ecco, e quindi se ne sta discutendo e ci sono ancora tante polemiche. Vedremo insomma come andrà. Poi c'è l'Iran ancora in primo piano, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro target militari. Questo è quanto sta succedendo, perché continua la guerra e tregua se n'è andata a farsi benedire ormai da un pezzo, e questa è la realtà. Per l'Ucraina stessa cosa, c'è stato un attacco russo nel porto di Odessa, colpite due navi e infrastrutture, quindi ci sono sempre nuovi attacchi a quanto pare, purtroppo è così. Ancora notizie poi di maltempo, ma di incendi soprattutto. Per esempio gli incendi in Sardegna, la Coldiretti, danni per oltre 10 milioni e ancora fiamme nel sud. In azione ci sono elicotteri e Canadair. Poi c'è il monitoraggio delle risorse dei fiumi, perché con questo caldo e la siccità è anche questo un grosso problema. L'allarme siccità è il Po è in sofferenza ormai da un bel po', autobotti per l'acqua potabile in diversi comuni. Pensate, siamo già a questi livelli, perché purtroppo la siccità è veramente molto importante dopo tutte queste giornate di caldo e soprattutto di poca acqua. Anche le piogge che sono cadute negli ultimi giorni non sono sufficienti ovviamente a riequilibrare, diciamo, le cose. E questo è quanto. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale naturalmente con le notizie dalla nostra città. Adesso ascoltiamoci intanto questi due bei successi degli anni 80, appunto, in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: 2 con Where the Street Have No Name, 1987, ne sono passati tanti di anni, ma le canzoni degli U2 sono belle sempre, in ogni periodo, in ogni anno. E prima ancora un altro pezzo immortale, se così possiamo chiamarlo, The Best di Tina Turner, in questo nostro Simply the Best. E grazie naturalmente a Roberto Gomme, che è uno dei servizi di Carrozzeria Biasion, ricordiamolo, Roberto Gomme è semplicemente il migliore, che vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e ci sono sempre tante promozioni, quindi approfittatene. Roberto Gomme, presso appunto la Carrozzeria Biasion, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Gaia, la nostra Gaia con Bossa Nostra. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Eccoci dunque alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 22 luglio 2026. Ebbene, c'è stato qualche problema ieri con il maltempo, qualche tromba d'aria, insomma, che ha devastato la spiaggia. Ieri, infatti, verso le 20:40, il Clodiense è stato lambito da un impressionante downburst, fenomeno meteorologico caratterizzato da una violenta colonna di aria fredda che precipita rapidamente da un temporale e, toccando il suolo, si espende orizzontalmente ad altissima velocità in tutte le direzioni. Formatosi in mare aperto, si è scatenato tra tuoni e fulmini in direzione sud rispetto alla città. La sua forza è stata comunque tale da generare violentissimi vortici d'aria abbattutosi lungo la spiaggia di Sottomarina, che hanno mandato a pezzi cabine di vetro, ombrelloni lungo qualche centinaio di metri di arenile attrezzato. Tutto è accaduto nell'arco di una manciata di minuti. Un piccolo tornado, filmato anche tra l'altro da alcuni passanti che mai si sarebbero aspettati di assistere così da vicino ad uno spettacolo del genere. Il video è stato registrato in laguna da alcuni passanti lungo la passeggiata ciclopedonale dell'Usenzo. Non credevano proprio ai propri occhi, osservando come l'acqua veniva risucchiata verso l'alto di qualche metro, quindi polverizzata in un velocissimo moto rotatorio. Poco dopo, formatosi nubi basse nere, si è registrato un improvviso calo delle temperature. Per qualche attimo si era temuto il peggio. Tutto infatti lasciava immaginare che da lì a poco l'impressionante ma circoscritta massa temporalesca avrebbe potuto attraversare l'intera città. Assistito al fenomeno anche il sindaco Armelao e esprime tutta la sua vicinanza agli imprenditori balneari che nel giro di pochi minuti hanno visto il maltempo colpire duramente le loro attività. Sto guardando anche delle immagini, potete immaginare, insomma, tutto buttato per aria. E il pensiero del sindaco in modo particolare ai gestori dei bagni Clodia e Perla, che hanno subito seri danni a causa proprio dell'imprevedibile violentissima raffica. L'amministrazione comunale seguirà con attenzione l'evolversi della situazione, offrendo tutto il supporto possibile nell'ambito proprio delle proprie competenze. Ecco, quindi è stato veramente downburst che ha formato poi delle trombe marine che hanno veramente spazzato la spiaggia di Sottomarina. E come avete sentito, danni soprattutto al Clodia e al Perla, lambito anche il supermercato Aldi. Quindi questo succede quando ci sono fenomeni temporaleschi di questo genere così violenti. Sto guardando anche delle immagini che sono state appunto prese da passanti, persone che hanno assistito proprio a questi fenomeni, e sono veramente impressionanti. Altre notizie dalla città: il dolore dei colleghi per l'addio al pompiere Gino Ardizzone. Gremito il santuario della Navicella per l'ultimo saluto a Gino Ardizzone, il vigile del fuoco 57enne, deceduto il 14 luglio, un mese dopo la caduta dalla bicicletta. Lo scorso 14 giugno, ricordiamo, alcuni passanti lo avevano trovato esamine Sottomarina con la bici accanto, forse dopo un incidente autonomo. Nonostante il lungo ricovero all'ospedale

dare dell'angelo, per lui non c'è stato niente da fare, gettando nello sconforto il comando di Chioggia, dove era capo servizio e la direzione interregionale. Per il triste commiato la chiesa si è riempita di divise del corpo dei vigili del fuoco, giunte numerose dai distaccamenti di Chioggia, Mestre, Cavalcante e Venezia, e dagli amici di Gino che con lui hanno condiviso un percorso proprio all'interno del mondo parrocchiale. Il feretro è stato portato a spalla dai colleghi fino all'altare e il picchetto d'onore è rimasto schierato per tutta la durata della cerimonia. Per l'amministrazione comunale è stato presente l'assessore Matteo Penzo e per la regione il vicepresidente Luca Spavanetto. Stracciata dal dolore la famiglia, naturalmente la moglie Maristella, le figlie Rachele, Francesca, le sorelle e i nipoti che fino all'ultimo hanno sperato in un diverso epilogo. Al termine, mentre il feretro saliva sulla macchina che lo avrebbe accompagnato al luogo della cremazione, colleghi e amici hanno fatto partire un fragoroso applauso che si è aggiunto alle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco che hanno risuonato per l'ultimo saluto appunto a Gino Ardizzone. Un'ultima notizia che riguarda la sagra del pesce appena conclusasi. Ebbene, il bilancio è buono. Chiuso il sipario con una stima di 160.000 presenze sulla 87esima sagra del pesce. Un dato al di sotto delle aspettative. C'erano state 180.000 presenze nel 2025, ma questo è stato dovuto al maltempo che ha compromesso 2 delle 10 serate di festa. E purtroppo ci sono state un paio di serate veramente brutte. Secondo gli organizzatori, sulla base di queste prime stime, comunque la media giornaliera è passata dalle 18.000 presenze del 2025 alle 20.000 del 2026. Quindi se non ci fossero state quelle 2 serate di maltempo sarebbero stati molti di più, insomma. La sagra del pesce si conferma quindi uno degli appuntamenti centrali dell'estate di Chioggia, dice l'assessore al turismo Griguolo. Corso del Popolo è stato vissuto per tutta la sua lunghezza, dagli stand fino agli spettacoli di Vigo, con ricadute positive anche per bar, ristoranti, attività del centro. Molto bene ha funzionato anche il collegamento con Valdario, con navette piene e corse continue. I numerosi messaggi ricevuti sui social, anche da turisti italiani e stranieri, confermano che la sagra ormai ha una capacità di richiamo che supera proprio i confini del territorio. Benissimo, un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore ci saranno spazi di sereno, per domani soprattutto previsti qualche addensamento nuvoloso, ma soprattutto sulle zone montane nel pomeriggio di domani. Per quanto riguarda le temperature, ci saranno contenute variazioni di carattere locale. È tutto, grazie naturalmente per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte dal Gazzettino e la Nuova di oggi.

0: Juliet con il nuovo singolo, si chiama Un H, ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Usher con Lil Jon e Ludacris. Yes! Ve la dico così come la cantano loro. Yeah! Bellissima, bellissimo successo che abbiamo voluto riascoltare insieme a voi stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Allora, estate anche sinonimo di colore. Da Gioielleria Ballarin vi aspettano tantissime proposte per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto, e tutti coloratissime. Le bellissime collane bracciali firmate con Meteo Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurre, verde, rosa, blu, multicolor, proprio per tutti i gusti. O come la linea Io e Te, perle, pietre dure, cristalli, insomma chissà quanti saranno i vostri preferiti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E allora Gioielleria Ballarin poi vi aspetta naturalmente in Viale Padova nel negozio a Sottomarina. Sono le 9:06, quasi 7.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

d'accordo, è Zonneveld. Prima infatti invece abbiamo ascoltato la canzone di Brescia, da Dio, l'ultimo singolo di Brescia. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi. Come va? State bene? Dai che si sta bene stamattina. Le temperature sono buone, ma c'è un bel sole. Un po' di arietta. Non abbiamo di che lamentarci, vero? Beh, speriamo. Ecco, beh, si lamenteranno purtroppo coloro che hanno avuto qualche guaio ieri verso sera con quelle trombe d'aria che ci sono state qui a Sottomarina. Hanno tutta la nostra solidarietà, perché capisco che possono fare dei danni piuttosto rilevanti, importanti. Quindi amici e amiche, mi raccomando, forza e coraggio, dai, purtroppo la natura a volte ci fa combattere, c'è poco da fare. Ad ogni modo, voglio ancora augurare una buona giornata a tutti e a tutte voi e ricordarvi che tra poco ci sarà anche Riservato per Due, sta arrivando anche Gianni, e tra poco ascolteremo anche una delle novità di questi ultimi giorni. Prima però voglio riascoltare insieme a voi una bella canzone di Ligabue di qualche anno fa, che a me piace molto, ma sono convinta che piace anche a voi. Si chiama Polvere di Stelle.

0: qua, adesso siamo in due.
1: Siamo in due, come diceva Raff. Ti ricordi la canzone bellissima, Due, degli anni 90?
0: Due, sì, si chiama proprio
1: che
0: Due.
1: Che pezzo bellissimo.
0: Che bello, ma niente sì. Che vedere con noi, quella è una canzone d'amore, noi siamo solo con lei.
1: Beh, io ho preso il titolo, non ho detto che era una canzone che ci rappresentava.
0: Quindi niente a che vedere
1: no,
0: con
1: no, assolutamente.
0: Noi. Buongiorno.
1: Per fortuna, è già tanto due ore qua, pensa.
0: Sì, figurati.
1: Resto della giornata. A tutto c'è un limite.
0: Dai, io già ho un ergastolo a casa.
1: Esattamente.
0: Un altro anche nel lavoro.
1: Hai ragione,
0: basta.
1: Mi sembrerebbe troppo per le
0: ma
1: tue spalle.
0: Ma non ne posso più, veramente. Allora, tutto bene?
1: Tutto bene, sono le 9.22 del 22 di luglio, vedi la congiunzione astrale, caranuccia.
0: I numeri.
1: Allora, buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno.
1: Oggi è una giornata che arriva dopo, è il the day after, cioè non so se hai visto quella incredibile tromba d'aria,
0: sì,
1: che c'è stata ieri
0: sera.
1: Sì, ne
0: ho parlato nel radiogiornale, anche adesso ho anche...
1: Anzi, tromba marina, che sembra tra l'altro una cosa anche un po' antipatica, no? Perché sembra un'allusione, tromba marina, ma in verità è un fenomeno atmosferico.
0: Sì, non ci possiamo fare niente se si chiamano così.
1: Esattamente.
0: Quindi...
1: Io lo dico in punta di piedi, senza, come dire, allertare i maliziosi, ecco, quindi...
0: Ecco, sì, ho appena salutato anche tutti coloro che sono stati purtroppo anche provati, colpiti da queste trombe d'aria, che hanno avuto dei danni nei loro stabilimenti balneari.
1: È vero,
0: ecco,
1: piuttosto rilevanti, e tra l'altro purtroppo sono cose
0: che succedono ogni tanto.
1: Succedono ogni tanto, e quando arrivano sono sempre anche molto spaventose, perché viste alcune immagini, effettivamente se ti trovi lì in quel momento, amici, non è una bella esperienza.
0: Pericoloso, anche io sarei
1: molto
0: scappata
1: pericoloso.
0: Via subito. Non mi sarei messa lì a fotografare.
1: A fare i video.
0: No, paurosa come sono. Quando sento qualche tuono mi chiudo in casa, per
1: anche
0: dire.
1: Perché a un certo punto si è visto volare di tutto,
0: appunto. Quindi... non è il caso di, sì, ecco, di essere troppo eroici ad affrontare queste
1: però
0: cose.
1: Quei video, posso dirti, hanno avuto un successo gigantesco.
0: Immagino.
1: Un successo gigantesco. Io ti dico, l'ho pubblicato anche su una pagina, insomma, che uso io, che seguo io, che è Chioggia TV. È stato visto da 600.000 persone quel video.
0: Guarda, vedi, abbiamo proprio il gusto dell'orrido,
1: ma no,
0: paura,
1: ma è anche la curiosità di vedere che cosa succede, caranuccia, quindi
0: esatto.
1: È veramente impressionante. Basta, ho finito, se vuoi mettiamo una bella novità.
0: Sì, no, l'importante, stavo per dire, che non ci sono state vittime, ecco,
1: no,
0: da anni,
1: per quello
0: sì,
1: no, dai, meno
0: ma
1: male.
0: Nessuno si è fatto male, questo sì, è importante. Le novità, andiamo ad ascoltare la canzone di Blanco.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Blanco, Blanco con Los Angeles.
1: Ma si chiama Blanco Blanco?
0: Blanco Blanco.
1: E sì. Due volte Blanco?
0: No, perché l'ho detto due volte.
1: Hai detto Blanco, Blanco. Ho detto, ma forse ha cambiato nome, ha raddoppiato.
0: No,
1: tu sei Nuccia Nuccia?
0: Il fatto che si chiama così e che bravo, perché volevo dire bravo Blanco.
1: Bravo Blanco.
0: E quindi vabbè. Bravo Blanco.
1: Scusate amici, non l'avevo capito, Blanco, perdonatemi, Blanco. Ogni tanto ho bisogno del traduttore, di Google traduttore.
0: Mi è venuto invece di bravo Blanco, Blanco Blanco.
1: Blanco Blanco, sai che a proposito di traduttore, mi hanno fatto un regalo bellissimo per il compleanno. Sì. Sono praticamente quegli auricolari che quando uno straniero parla, tu senti tradotto, sono fantastici.
0: Ah,
1: ma sai che meraviglia?
0: Beh, così basta sentirlo senza,
1: praticamente sì,
0: senza
1: sì, loro hanno il microfono
0: niente.
1: Che sente la voce dello straniero.
0: Basta metterli.
1: Basta mettere, addirittura se ne fai uno a testa, tu parli in italiano e lui ti parla nella sua lingua e vi capite.
0: Dai.
1: Ci capiamo, è fantastico.
0: Che meraviglia.
1: Veramente un bellissimo regalo.
0: Io l'avevo visto soltanto nei film di fantascienza.
1: Bravissima, adesso invece.
0: Adesso è realtà.
1: Mi sono stupito anch'io quando mi hanno detto sta roba qua, ha detto impressionante. Infatti, sto guardando adesso tutti quanti i video in lingue straniere, no? Dove la gente parla. E mi piace perché io sento in italiano.
0: Che
1: è una roba,
0: bello,
1: una meraviglia.
0: No, no, ma guarda che non era una battuta.
1: No, io ma in tanti sul serio, film, dice una cosa bellissima.
0: Io in tanti film ho visto che avevano questi traduttori.
1: Sì, simultanei.
0: Istantanei, sì, proprio istantanei. Che come uno parla ti
1: ti metti questo auricolare praticamente ha un leggero come dire è più lento, no? Perché deve sentire tutta la frase e poi te la traduce, però tempo 2 secondi ti arriva la frase
0: ci puoi anche aspettare un paio di
1: secondi. Non è, voglio dire, ecco, è una cosa accettabile.
0: Sì, so che c'erano già in giro dei traduttori particolari, ma non
1: esistono.
0: Ma non così veloci, simultanei
1: e soprattutto molto pratici, perché ti ripeto, semplicemente mettendo un auricolare c'è un'app che avvii con questa app puoi scegliere la lingua, tipo uno dici è svedese, metti lo svedese e te lo traduce. 180 lingue, una buona la troveremo per comunicare.
0: 180 lingue, 180 però lingue, tutte queste lingue ci sono al mondo. Porca miseria. Vabbè, insomma, te l'hanno regalato.
1: Me l'hanno regalato, bellissimo. Grazie.
0: Se andremo all'estero, magari ce lo procuriamo.
1: Ma assolutamente.
0: Perché assolutamente.
1: Ma siccome ho programmato una vacanza all'estero. Siccome io di tedesco so Guten Tag e Willkommen.
0: E anche quello.
1: Ecco, perfetto, quindi userò questo sistema per comunicare.
0: È molto comodo, sì, perché quando si va all'estero.
1: Molto. Senti, basta, finito Nuccia, con questa curiosità che magari può essere utile anche ai nostri amici che stanno preparando le vacanze.
0: Certo, informatevi di dove ve lo comprano.
1: Online si trova tutto.
0: Online. Allora, senti una cosa, vogliamo invece parlare di negozi fisici?
1: Tu intendi vogliamo nel senso di volare o desideriamo?
0: No, vogliamo con la GL, vogliamo.
1: Ah, ok.
0: GL,
1: quindi
0: GL.
1: Hai il desiderio di parlare?
0: Parliamo di negozi fisici.
1: Ah, ok.
0: Ecco, se volete vederle proprio.
1: Perché mi stavo per buttare dalla finestra, no?
0: Vederle queste biciclette, toccarle.
1: Ah, toccarle.
0: Provarle.
1: Palparle anche.
0: Quello che non si può fare online, per esempio.
1: Ecco.
0: Che è molto meglio così.
1: Ma ci sono cose che vanno comprate dal vivo, amici.
0: Assolutamente sì. Le biciclette di Planet Bike, dovete andarle a vedere e a provarle. Potete farlo. Tra l'altro, vi ricordo che sia per tutto luglio e agosto. Sulle bici muscolari e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, c'è uno super sconto del 30%. Approfittatene, non ce ne sono molte, quindi affrettatevi anche. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
11: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
18: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: praticamente si spegne così questa canzone, Caranuccia, nella parte finale, no? Con questo effetto che attenua un po' i vari le varie frequenze, sino ad arrivare praticamente quasi a zero su tutto quanto, e lì la canzone si spegne in buona sostanza. Ho spiegato bene?
1: Grazie.
0: No, prego, Nuccio, quando hai bisogno. Era importante, così una constatazione. Abbiamo perso 20 secondi per niente. Buongiorno.
1: No, buongiorno. Allora,
0: potevamo anche parlare d'altro, insomma.
1: Vabbè.
0: Sai, quando inizi e non hai grandi argomenti in mano, uno tira fuori quello che ha, insomma, si gioca le carte che ha. Ma volendo qualcosa possiamo anche trovarlo, secondo me.
1: Sai cosa stavo guardando io?
0: Ma dimmi, Nuccia.
1: Ha tirato una notizia. Perché i jeans hanno quelle borche metalliche.
0: Sì.
1: Sai che hanno tutte le borche attorno alle tasche?
0: Certo, perché erano uno strumento di lavoro, per cui una volta si staccavano, se mettevi gli oggetti si staccavano le...
1: Per rinforzare. Pensavo, certo. Tanti pensano sia un abbellimento, una caratteristica del jeans.
0: Ma ad esempio sai che c'è il taschino quello piccolo, perché? Perché portavano degli oggetti lì dentro.
1: Sì, appunto, siccome i jeans sono nati come pantaloni da lavoro.
0: Da lavoro, esattamente.
1: Ecco, e quindi è roba che si mette in tasca.
0: Sì.
1: In qualche modo essere rinforzato, perché sennò le cuciture
0: dai domani, lo sappiamo,
1: ecco, quando le solleciti troppo poi si rompono.
0: Chiaro.
1: E allora per rinforzare e tenere insieme le cuciture
0: borchiavano,
1: eccetera,
0: diciamo,
1: mettevano ste borchie che poi si chiamano rivetti gergo sartoriale, anche se vogliamo, i rivetti. E quindi io non lo sapevo, ero affascinata da questa notizia.
0: L'hai scoperto stamattina?
1: L'ho scoperto stamattina.
0: Meglio tardi che mai, non
1: pensavo fosse un
0: altro
1: accessorio come un altro, per carità, perché io devo dire, come tanti di noi, i pantaloni jeans li mettiamo per sport tutti i giorni, anche
0: per sport, no, per vestirci,
1: per sport nel senso un abbigliamento sportivo.
0: Ah, okay,
1: in questo senso.
0: Momento casual, allora,
1: casual anche. E non
0: sai che adesso bisogna stare attenti perché c'è lo sportswear.
1: Sì, è vero, okay. una volta era diverso. Ai miei tempi,
0: ecco,
1: c'erano solo i pochi
0: vestiti
1: termini.
0: Sportivo si intendeva così, no?
1: Così.
0: Quello è casual.
1: Invece è casual adesso. E che stavo dicendo? Pensavo fosse appunto un accessorio di bellezza, così una. Perché appunto
0: adesso invece hai capito, insomma, che aveva un suo senso.
1: Aveva un suo senso.
0: Ecco, cioè, adesso noi ha molto meno, però è rimasto l'effetto estetico, cioè lo teniamo in questo momento per pure effetto estetico.
1: Ma sì, in pratica.
0: Diciamo che
1: sì.
0: Il jeans per lavoro, non so chi lo usa.
1: No. Oddio,
0: io vengo al lavoro con i jeans, ma dentro non mi ci metto niente di particolare.
1: Si mettono i jeans anche con i vestiti, con i vestiti.
0: Certo,
1: uomo,
0: eleganti.
1: Quelli eleganti, voglio
0: come
1: dire.
0: No, per me.
1: Viene usato in tantissime maniere, e credo che invece adesso per lavoro si mettono le tute.
0: Sì.
1: Abbigliamenti più adeguati, diciamo.
0: È vero, assolutamente. Senti, abbiamo due canzoni da sentire, ma belle, se mi posso permettere.
1: Sì,
0: quindi abbiamo Robert Post e Cesare Cremonini.

0: due canzoni, due artisti, Cesare Cremonini e Robert Post, una generazione musicale, quella del primo decennio, dei primi dieci, gli anni dieci, il primo decennio degli anni 2000.
1: Gli anni dieci. Bene, bene, bene.
0: Ecco, cari amici, era Simply the Best.
1: Simply the Best, e salutiamo gli amici di Super Coffee Shop, bar, caffetteria, naturalmente, come ben sapete, e anche rivenditore di macchine del caffè. Ci sono sempre delle grandi

0: quando vedo una cosa di successo mi chiedo perché funziona, no?
1: Perché la gente è pruriginosa.
0: Ma questo lo dici tu, bisogna indagare, bisogna capire. Comunque sta di fatto che questa trasmissione, Caranuccia, volente o nolente,
1: guarda che ne abbiamo parlato anche altre volte, sai?
0: Ma nel dettaglio no.
1: Forse
0: anche
1: non
0: perché io francamente non ne so nulla, quindi ripeto, mi sto informando, adesso sto leggendo.
1: Sempre perché abbiamo letto delle informazioni che venivano da lì in pratica.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Comunque tra poco fotograferemo come mai, insomma, c'è questo grande successo televisivo di Temptation Island.
1: Ok.
0: Che ormai sta entrando anche nel costume, se vogliamo, no?
1: Ah, sì?
0: Il falò di confronto è una cosa.
1: Adesso fra fidanzati, fra marito e moglie.
0: Quando si litiga, si fa il falò di confronto. Si bruciano
1: anche mio marito.
0: Si bruciano
1: allora.
0: I mobili, si bruciano.
1: Ah, i mobili,
0: prima di separarsi, si bruciano i mobili, si fa il falò di confronto. Con i mobili a casa.
1: Sei pazzo.
0: Torniamo tra pochi minuti, amici, state lì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Giovanotti e Alfa, che bella coppia, amici, buon vento. Sai che li vedo bene insieme. Sono,
1: li vedi bene?
0: Sì, sono molto carichi.
1: Sì, padre
0: sono
1: e
0: molto.
1: Figlio.
0: Vabbè, certo, sono due generazioni a confronto.
1: Assolutamente
0: insomma,
1: diversi.
0: Altro.
1: È diverso.
0: Però no, non vuol dire che stiano male. Cioè...
1: No, no, ma guarda che io non lo dicevo in senso dispregiativo, anzi.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Allora, iniziamo a parlare di Temptation Island. Allora, intanto, quando nasce Temptation Island? Non nasce, come qualcuno può immaginare, in Italia, non nasce neppure negli Stati Uniti, ma in Olanda. Si chiamava Blind Vertrouwen, Caranuccia.
1: Ah!
0: Il famoso Blind
1: Me l'hai detto come fosse una notizia straordinaria.
0: No, ma sai, molti pensano che nasca negli Stati Uniti. E invece no, è nato proprio lì. Si chiama Fiducia Cieca, tradotto sarebbe dall'olandese.
1: Fiducia cieca.
0: Poi il programma viene comprato in America tra il 2001 e il 2003, va in onda sulla Fox e poi su USA Network ed ha un ottimo successo, tanto più che viene esportato in tutto il mondo e anche l'Italia compra la sua versione e da noi diventa Temptation Island. Non so perché abbiamo scelto un titolo in inglese, boh. Io l'avrei chiamato il falò di confronto per dire che suona talmente bene che mi piaceva anche l'idea.
1: Perché ormai siamo tutti fissati con l'inglese.
0: Perché, Caranuccia, ne parliamo? Perché sta ottenendo un successo incredibile in televisione. Pensa che è stato il programma più seguito della serata, 3.874.000 persone, con punte di share del 43% quasi, cioè praticamente quasi una persona su due davanti alla TV ha guardato Temptation Island. Io mi sono dato due schiaffi perché non capivo.
1: È preoccupante?
0: Non lo so, vuol dire, ma se ha successo
1: vuol dire che piace,
0: vuol
1: dai.
0: Dire che piace, quindi anch'io mi sono messo in agenda adesso di vedere una puntata di Temptation Island perché
1: anche
0: devo
1: perché,
0: capire come
1: sì,
0: funziona.
1: No, ma in effetti è vero.
0: Perché dobbiamo essere io non ho mai visto, perché devo essere snob, dire che è una schifezza,
1: non l'ho mai visto. No, non parlo mai senza neanche sapere di che cosa dico.
0: Quindi tu l'hai visto?
1: Io non ho mai visto una puntata intera, ma ho dato un'occhiata per capire di che si tratta.
0: Forse bisogna vederne una anche due perché magari entri dentro il meccanismo. Io ti ripeto, sono mi sono incuriosito.
1: A me è bastata quella mezza.
0: Per capire
1: che non mi piaceva. Se poi vuoi che ne veda un'intera,
0: allora facciamo
1: guardo un'intera.
0: Diamoci un compito, guardiamo una puntata intera di Temptation Island e poi traiamo delle conclusioni. Perché tra l'altro mi sono anche incuriosito, perché qualche giorno fa stavo ascoltando un podcast di Mia Ceran, che seguo, che è molto brava.
1: Ma bravissima.
0: Si chiama Now What, questo podcast, e ha dedicato una puntata intera a Temptation Island. Hanno detto, beh, se ne parla Mia Ceran, cari amici, vuol dire che il fenomeno è sdoganato.
1: Mia Ceran si occupa di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono i fenomeni sociali televisivi.
0: Assolutamente, cioè. E lei ha analizzato anche sotto l'aspetto della struttura narrativa, perché prende in qualche modo una delle forze, che ci sono tutta una serie di trucchi, è quello ad esempio di un sistema classico utilizzato nel cinema che si chiama cliffhanger, cioè la sospensione finale, il fatto che ti lasciano sempre sospesi con la voglia di sapere come va a fine. Questo è il loop aperto, no? Per cui alla fine tu hai sempre voglia di sapere come va a finire.
1: Come quando guardiamo le serie, dai.
0: Bravissima. Il momento del falò di confronto, unito all'ambientazione estiva, è anche perfetto per costruire la narrazione nel periodo estivo, no? Perché effettivamente
1: certo,
0: è una cosa estremamente estiva.
1: E che lo vuoi fare in pieno inverno il falò?
0: Bravissima. E poi è anche uno specchio sociale, cioè le persone guardano lì e capiscono le dinamiche di coppia, dicono al giorno d'oggi come vivono le coppie. Io sono una coppia vecchio stile, sono moderno, ti guardi un po' allo specchio, cioè guardando quello che fanno gli altri capisci un po' come funzionano le dinamiche, no? anche moderne. Poi ti ripeto, non avendolo visto nel dettaglio non so bene come dire come si concludano le vicende, so che alla fine mi sembra si tratti di tentazione, cioè gente che viene tentata per tradire, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' questa cosa qua, e quindi evidentemente ci sarà chi tradisce e chi poi invece tiene duro e
1: chi invece
0: esatto,
1: puro,
0: è duro e puro,
1: dure,
0: insomma.
1: Dure puro.
0: Cioè, guarda che resistere.
1: E chi invece che non resiste alle tentazioni.
0: Resistere alle tentazioni è difficile nella vita, sappiatelo, amici. Quindi,
1: ma questo è vero, questo
0: quindi, insomma,
1: è vero.
0: Sarà interessante vederlo. Voglio vedere come va a finire tutte queste vicende. E quelli più spinti sono gli spagnoli. Pensa che a un certo punto gli spagnoli introdotto ci sono anche degli scambi di coppia improvvisi, cioè proprio nel gioco.
1: Ma è di quello che abbiamo parlato l'anno scorso, non ti ricordi? Della versione spagnola.
0: Spagnola,
1: c'era quel ragazzo che è andato fuori di testa, ti ricordi?
0: Perché fanno gli scambi di coppia forzati, cioè che è una roba fuori di testa proprio. Quindi,
1: sì, e quindi c'è stato uno
0: c'è qualcuno che sbrocca,
1: che ha dato fuori di testa.
0: Vabbè, se vi piace la roba un po' più pepata, guardatevi
1: quello spagnolo,
0: assolutamente.

0: Måneskin amici, che bellissima canzone hanno fatto con Lonely Estes. Se io devo fare una classifica personale, che Nuccia mi ha chiesto, qual è la tua classifica personale delle canzoni dei Måneskin? Vero che me l'hai chiesto?
1: Certo che gliel'ho chiesto.
0: Assolutamente, per me questa è la più bella in assoluto che hanno fatto. È il mio parere.
1: Io mi trovo d'accordo.
0: È il mio parere, io te lo dico così spassionatamente.
1: Bene.
0: Se non siete convinti, facciamo un fallo di confronto e decidiamo se questa è la più bella.
1: No, quello riguarda soltanto i sentimenti.
0: Ok. Senti, qualche curiosità che magari non tutti sanno su queste puntate di Temptation Island. Ad esempio, quanto dura il falò di confronto? Perché noi vediamo magari, non so quanto dura, un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti. Pensate che hanno rivelato quelli che fanno la versione spagnola che a volte dura anche un'ora e mezza, cioè quello che voi vedete ridotto in puntata, in verità.
1: Fanno i tagli.
0: Ogni tanto fanno i tagli.
1: Montaggio,
0: ecco, non fanno vedere quando si menano, quando arrivano alle mani.
1: Fanno vedere quello che si può vedere.
0: Si può vedere. Poi, ad esempio, nella versione caraibica spagnola, il catering fornisce da mangiare, quindi viene consegnato sotto forma di buffet in un'area particolare, e quindi non cucinano loro.
1: Ma che bella vacanza.
0: Infatti stavo pensando, guarda che tutto sommato
1: potremmo anche andarci,
0: ma pensiamoci.
1: Facciamo finta magari,
0: ecco, sì, di litigare
1: tanto per fare un po' di scena.
0: Secondo te non ci sarà qualcuno
1: ma
0: che va
1: sì.
0: lì e fa finta la
1: devono
0: grassa
1: devono fare televisione,
0: devono,
1: ragazzi,
0: bravissime. Dovranno pure campare anche questi. Ci sono dei problemi invece per quanto riguarda il bagaglio, perché c'è il limite di 23 kg. Io stavo pensando, ad esempio, a mia moglie.
1: Tua moglie non può andare,
0: cioè farebbe male, no? Lei ha bisogno di un van solo per muoversi per una vacanza di qualche giorno, figurati per stare lì.
1: quindi poi ci sono anche situazioni.
0: Ci sono dei limiti.
1: Limitanti proprio.
0: Quindi 23
1: kg
0: a testa, non un chilo in più, insomma, di cosa? Di vestiti. Vabbè, rimangono lì 21 giorni, durano 21 giorni le riprese.
1: E ti pare che se 21 giorni devono fare televisione, che non
0: sì,
1: succeda niente,
0: che non
1: la gente sta annoia.
0: Bravissima.
1: Devono far
0: minimo
1: succedere qualcosa. Eh?
0: Esatto, quindi deve succedere.
1: Quindi non pensiate che sia tutto.
0: No, ma
1: tutto limpido.
0: Allora,
1: diciamo
0: secondo
1: così
0: me sono bravi a creare gli inciampi.
1: Dopo bisogna anche creare le situazioni, questo
0: e lì infatti
1: altro
0: che diceva proprio Mia Ceran, cioè la bravura degli autori, perché poi alla fine tu hai una materia che non, come dire, che sono queste persone, che sono persone qualunque messe dentro uno scatolone che sta sotto Temptation Island. Tu devi creare le situazioni e sono queste situazioni che poi portano, hai capito? E quindi è lì la grande bravura degli autori, che sanno creare le situazioni.
1: E tu hai detto persone qualunque? No, perché chi va a questi reality non sono persone proprio qualunque.
0: Vabbè, insomma, sono
1: devono devono
0: certo
1: avere anche spirito esibizionistico e tutta una serie di caratteristiche, perché sennò
0: fanno i casting apposta, prendono persone
1: appunto
0: predisposte, persone belle d'aspetto, insomma, cioè, certamente non è la signora Concetta che abita vicino,
1: appunto,
0: insomma,
1: questo volevo dire. Non li prendono per strada mentre vanno a fare la spesa.
0: Direi di no. Abbiamo Unforgettable, amici, un bel numero uno da sentire.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile,
2: l'evoluzione del design,
3: l'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità,
2: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: appuntamento con Unforgettable, solo grandi numeri uno.
1: Esattamente, grazie a Farina Maria Padoan Stile Design. Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, passate prima da Falegna Maria Padoan e Stile Design a visitare lo showroom. Ricordatevi, ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Via Madonna Marina, sotto Marina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Gianna Nannini, praticamente hanno fatto il lifting a questa canzone, Caranuccia. Negli anni in cui il lifting è di moda, anche nella musica si può fare lifting, cioè prendi una canzone, togli le rughe, no? Magari sai, i segni del tempo, perché la canzone, i suoni sono un po' invecchiati, eccetera, ci metti delle cose in più, tipo acido ialuronico e che Marrakesh, e mi esce una versione bella. Cioè questa canzone sembra abbia 20 anni, sembra abbia 2 anni, sembra sia di oggi, non di 40 anni fa, capisci?
1: Quindi è stato un lifting.
0: Ma secondo me sì, non so da che chirurgo è andato, ma ha fatto un
1: bravo chirurgo,
0: ha fatto un lavoro spettacolare.
1: Sai, perché non tutti i lifting sono buoni,
0: infatti ogni tanto fanno anche delle
1: fake incredibili,
0: riproposte di canzoni vecchie che dici, ma era meglio l'originale perché l'avete rifatta, insomma. In questo caso, secondo me è un ottimo lavoro.
1: Mi riferivo anche non solo alle canzoni, ma anche ai lifting facciali.
0: Ah, ok.
1: Quelli che
0: quindi
1: si fanno
0: in questo parallelo
1: sulla nostra pelle.
0: Certo, in entrambi i casi. Allora, stiamo facendo una puntata molto affascinante parlando di Temptation Island, Caranuccia. Non tutti conoscono, o forse sì, chi lo segue sicuramente lo conosce molto bene, il conduttore che si chiama Filippo Bisciglia.
1: Che fa solo quello.
0: Che fa solo quello, però è specializzato, cioè da 10 anni fa praticamente Temptation Island, sì. Quindi è un volto consolidato.
1: Sì.
0: Perché piace? Perché sembra che ci abbia entra bene nelle dinamiche. Cioè è uno che lo fa con non lo fa gamba tesa, lo fa con la giusta discrezione, e quindi riesce ad essere vicino alle coppie. Cioè è molto bravo, ha trovato una sua misura, che non è facile, sai, ogni programma ha la sua chiave, il suo modo di porgere le
1: per
0: cose.
1: Per questo che allora lo richiamano,
0: sì,
1: ogni anno.
0: Sì.
1: Perché io me lo chiedevo, ma sempre quello che presenta.
0: Sempre questo, sì, sempre questo. Ha spiegato anche alcuni segreti della trasmissione. Ad esempio, dice che una delle cose fondamentali è il fatto che sono totalmente staccati, diciamo così, dal resto del mondo quando fanno Temptation Island, quindi non hanno telefoni e via dicendo, in modo che questo isolamento amplifica gli stati emotivi, quindi è voluta, sai che dicevamo prima,
1: certo,
0: creano le condizioni
1: senza
0: perché le cose succedano,
1: senza nessuno che magari suggerisca qualcosa,
0: bravissima, ti dia delle informazioni,
1: consigli, ecco,
0: eccetera eccetera. Poi altra cosa importante è proprio l'empatia che il conduttore ci mette, che a volte si emoziona sul serio, sulle storie, e per questo motivo gli fanno vedere spesso e volentieri i video solo poco prima di andare in trasmissione, in modo che se c'è un'emozione
1: è fresca,
0: che sia un'emozione
1: del momento,
0: sì, che sia un'emozione reale, perché altrimenti viene fuori un po' finta la cosa. Quindi volutamente c'è questo macchinario. Per quanto riguarda invece come nascono i video della macchina del falò di confronto, sono dei video che vengono assemblati durante le varie giornate di lavorazione, ed è un lavoro certosino perché registrano H24 con telecamere a volte visibili ma anche nascoste, e da lì poi fanno tutti questi montaggi. Appena trovano qualcosa di interessante, tagliano subito, lo mettono via e preparano la storia che poi andrà a creare questi video. Quindi c'è una squadra di montatori, di persone che lavorano dietro le quinte, gigantesca.
1: Di voyeur
0: praticamente.
1: Sono dei guardoni, diciamocela tutta.
0: Allora, in condizioni normali diresti che sono dei guardoni, qui invece è gente che sta facendo il suo lavoro.
1: È il suo lavoro. Ogni lavoro è lavoro.
0: Esattamente, questi sono pagati per fare questo tipo
1: anche
0: di
1: lavoro. Anche Freddy dice che è lavoro quello,
0: bravissimo.
1: Quindi
0: noi abbiamo dei dubbi, ma c'è chi dice sia lavoro.
2: Call and listen.
3: Allora, stavo pensando

0: riascoltato insieme qui da Radio BCS.
1: Ci pensiamo domani.
0: Sì, infatti. 10:30. Allora, cara Nuccia, ci fermiamo qualche istante, poi torneremo, cambieremo anche argomento, insomma.
1: Basta. Direi che abbiamo dato abbastanza per Temptation.
0: Sì, però
1: Temptation Island.
0: Temptation Island. Torniamo tra pochi minuti, cari amici. Rimanete lì.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
13: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
12: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
13: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
15: Fidati di me, non sono un latin lover.
14: smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: A me piace moltissimo questa nuova canzone che si chiama Una possibilità. Sentiamo una passante. Mi scusi, lei come trova questa canzone di Malika?
1: Guardi, io amo molto Malika Yan. E mi piace in tutte le maniere. Anche
0: in tutte le salse?
1: Sì, tutte le salse.
0: Ok, bene, mi fa piacere.
1: E anche in questa salsa qui. In questa salsa estiva.
0: Allora, cara Nuccia, abbiamo detto, cambiamo argomento, basta Temptation Island.
1: Sì.
0: Che tra l'altro poi non ha inventato niente, perché io mi ricordo che un grande autore di libri come Oscar Wilde, non so se ti ricordi, scrisse posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni,
1: giusto.
0: E quindi voglio dire, cioè, Temptation, non si è inventata niente Temptation Island,
1: lui, capito? Oscar Wilde è famosissimo per le sue massime,
0: esatto,
1: e quindi è vero,
0: lui aveva già inventato Temptation Island. Questo lo sappiatelo, cari amici, quando vi dicono chi l'ha inventato, secondo me l'ha inventato Oscar Wilde. Senti, invece parliamo di social, che è un altro argomento sempre molto chiacchierato, insomma, ci sono quelli che li frequentano, però ogni tanto arrivano nuovi stili, nuovi comportamenti sui social che vanno registrati, così anche a casa i nostri amici sanno che cosa succede, come ci si comporta sui social, come cambia l'uso dei social. Sempre più compaiono dei profili segreti su Instagram, che si chiamano Finsta, cioè finti Instagram. Ok, chi fa i Finsta?
1: Chi li fa?
0: Chi fa i Finsta? Tutti, anche soprattutto i ragazzi giovani. Perché? Perché c'è un profilo ufficiale dove tu ci metti la versione patinata di te. Questo perché? Perché naturalmente molto spesso la gente ti giudica anche in base a quello che pubblichi.
1: Beh,
0: anzi,
1: certo.
0: Addirittura quando fai i colloqui di lavoro, uno spoiler, una cosa che penso saprete benissimo, la prima cosa che fanno prima che tu arrivi è andare a guardare i tuoi profili social e si fanno già un'idea di come sei. Quindi,
1: quindi state attenti a quello che postate.
0: Bravissima. Quindi se tu fai vedere le tue notti brille, le tue notti ad alto tasso alcolico,
1: non troverete lavoro.
0: È difficile, io ve lo dico, amici. Allora lì è opportuno farsi un Finsta, ok? Quindi tu quelle cose lì te le metti sul Instagram dedicato a pochi amici, a pochi eletti, mettiamola così, mentre su quello pubblico metti tu che sei bravissimo, che fai tutte le super performance,
1: bravo ragazzo, brava ragazza,
0: hai capito?
1: Fai
0: le vacanze quelle belle, hai capito? Quindi mai in versione scomoda e foto
1: e comunque sarebbero
0: male.
1: Dei falsi.
0: In che senso?
1: Sto fan com'è che si
0: chiama? Finsta.
1: Non è
0: un falso, forse è più vero il Finsta dell'Instagram in verità, in molti casi, perché lì c'è la parte più, come dire, senza filtri, capisci? Mentre nei social mette la versione da cartolina di te.
1: Però manca una parte di te comunque, è qualcosa di...
0: Vabbè, secondo me è il contrario.
1: Non completo, ecco.
0: È un'opinione, in verità è il contrario, cioè è la faccia da cartolina che non è molto reale, perché invece noi siamo probabilmente diversi, ognuno nella vita quotidiana ha degli inciampi, ha delle cose, e invece sui social impariamo a mettere sempre la versione più bella.
1: Si vede che non basti con i social.
0: Vede che non basti con i social. E i Finsta, tra l'altro, vengono molto utilizzati anche dai VIP, dai cantanti, eccetera, eccetera, che creano una sorta di circoletto di lezione tra i fans e quelli più fans, perché poi bisogna scoprirlo, cioè non è che mettono, che ne so, Charlie XCX ad esempio, non è che mette il nome, cambia il nome anche del Finsta, quindi adesso si chiama B-Side per dirti il suo, e tu devi scoprire che è quello suo privato, e non accetta tutti, quindi lì ci sono tipo, non so, 150.000 fans super eletti e non ci sono i 5 milioni che hanno il profilo ufficiale, e lì naturalmente condivide contenuti particolari, cose solo per i super fans, quindi c'è anche questo modo di utilizzare il Finsta da parte dei grandi VIP che creano una cerchia, diciamo, di super fans, di adepti che li possono seguire anche nelle cose più private.
1: Vabbè, io ti ho ascoltato, non ci ho capito l'accidente.
0: Tra il Finsta
1: non mi interessa.
0: Ma sono stato chiaro, amici.
1: Sono tanti invece le persone interessate a queste cose, quindi...
0: ma non sei capito cosa volevo dire?
1: Sì, ho capito perfettamente, ma io se dovessi fare una cosa di questo genere non sapevo da dove cominciare.
0: Ah, vabbè, questo è un altro paio di mani. Vabbè, era per spiegare, insomma, che molti hanno il profilo finto, ma questo lo sanno molto bene i genitori, perché al giorno d'oggi i figli hanno almeno 2/3 profili Instagram. Ok,
1: c'hanno pensate.
0: Quindi sappiatelo, io ad esempio mia figlia c'ho quello ufficiale che ho l'amicizia, sugli altri non mi vuole neanche dentro, ok? Quindi un motivo, cara Nuccia,
1: ci sarà
0: assolutamente.
2: BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Or else forget about it. I just wanna be close. 90 90 is magic.

0: La bella musica di BCS, stavo notando che siamo parecchio in ritardo, Caranuccia. I tuoi Instagram finti, e poi alla fine vedi che poi parla, capisci?
1: Io non ne ho né veri né finti, di nessuna natura.
0: Invece
1: guarda,
0: io su Instagram ce n'è solo uno di finto.
1: Finto.
0: Se volete trovarmi sono Vinilmania 80.
1: E tu cosa hai messo di finto? Che sei un ubriacone?
0: No.
1: Che fai delle cose pazzesche?
0: Parlo solo di dischi funky anni 80.
1: Ah, ecco. No, perché questo non beve, non fuma. Che vuoi mettere
0: Non ho una vita così emozionante.
1: Appunto,
0: metto i dischi funky degli anni 80. A chi piace?
1: Ah, vabbè, ok.
0: Può seguire Vinilmania 80, seguitemi, grazie.
1: Vabbè, dai, allora salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion. Va, Carrozzeria Biasion. Tanti servizi a vostra disposizione in caso di incidente, tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Affidatevi dunque Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Chef.

0: 800 500.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turistiche

0: Ezia Immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: le emozioni che Radio Bicesia ogni giorno sta a regalarvi. Nuccia, senti che emozioni, Partenope di Mark and Cremon. Ma di che parliamo?
1: Bella la musica dell'estate, dovrebbe renderci sempre tranquilli,
0: anche
1: felici.
0: Anche a Natale alle, dovrebbero fare la musica estiva.
1: Sì, se fosse per me sì.
0: Musica estiva ma con i campanellini di Natale.
1: Sì, col dindondan.
0: Col dindondan, dindondan. Troppo intelligente, non ci dici cose troppo belle. Senti, allora
1: hai parlato solo tu, che
0: assolutamente.
1: Che
0: e tu hai detto una cosa, dindondan,
1: niente,
0: hai rovinato tutto. Che senti, invece stiamo parlando prima, abbiamo parlato all'inizio del programma del maltempo qui in città, abbiamo detto no, di queste trombe d'aria, tre diverse trombe d'aria, ma diciamo che l'ondata di maltempo ha colpito duro soprattutto anche nella zona del Ferrarese. E io stavo guardando delle immagini di cosa è successo in autostrada, cari amici, ed è qualcosa di incredibile. Cioè,
1: dai,
0: sembra addirittura un bombardamento, perché ci sono delle macchine a cui addirittura ha rotto il lunotto, cioè veramente, quindi palle da biliardo sulle macchine, a qualcuno veramente ha fatto dei danni incredibili, e diverse macchine non hanno potuto, si sono fermate al lato dell'autostrada, non potevano proseguire il viaggio perché o si è rotto il vetro oppure se è completamente, sai, come dire, rovinato, per cui non era più visibile nulla. Cioè un bombardamento, una cosa mai vista.
1: Ma prova a pensare se ti trovi all'aperto con quelle bombe.
0: Bravissima.
1: Di ghiaccio che ti cascano in testa, lì poteva anche capitare. Beh, qualche disgrazia.
0: È un po' quello che è successo a Milano durante il concerto di Bad Bunny, dove qualche ragazzo è stato preso in testa e ha dovuto andare a farsi curare perché c'erano.
1: Ma fanno male, oh, sono
0: fanno
1: grosse,
0: male. Quindi amici, veramente dovremmo inventarci dei nuovi ombrelli, secondo me, anti grandine di grosso calibro.
1: Ed è arrivata anche molto vicino a noi la grandinata,
0: no?
1: Di
0: Beh,
1: cui
0: Ferrarese
1: stai parlando.
0: Stiamo parlando non lontanissimo.
1: No, perché ieri pomeriggio mi ha telefonato mia sorella che abita a Portoviro.
0: Ok.
1: E mi ha detto: ma c'è il maltempo che da voi? Perché qui sta grandinando in una maniera incredibile.
0: Vedi un po'.
1: Da noi ancora non c'è successo niente. Sto parlando verso le 6:30, 7 della sera.
0: Ma infatti poi la cosa strana è, per chi ha guardato ieri il radar, c'erano due perturbazioni, noi eravamo nel mezzo, perché in verità la perturbazione ha preso sopra di noi e sotto di noi. Pensa se prendeva noi, che non ha preso noi effettivamente. Eravamo come sempre, pioggia è graziata. Poi è vero che dici, è arrivata la tromba marina, la tromba d'aria eccetera, però rispetto a quello che ha fatto in altre zone
1: non è successo niente.
0: Tutto sommato, insomma, tranne per gli stabilimenti, come vedete, che sono stati colpiti in pieno dalle trombe d'aria, però i danni sono stati molto minori rispetto a quelli che appunto sono stati nel Ferrarese e in altre zone del Veneto, per dire. Quindi davvero fenomeni meteo macro, sappiamo che oramai succede così, quando c'è il grande caldo che si incontra con l'aria fredda, poi arrivano queste cose pazzesche che diventano anche molto molto pericolose.
1: Il lato positivo è che ha rinfrescato un pochino, dai.
0: Sì.
1: Mettiamola così. Ecco, si sta un po' meglio adesso.
0: Ma vogliono dire quelli che hanno perso la macchina in autostrada, vedi un po'.
1: Hanno ragione anche loro.
0: Senti, mettiamo una bella canzone, poi ci salutiamo.
1: Certo.
0: Gran finale. Solitamente noi non suoniamo le canzoni dagli LP, no? Suoniamo i singoli, però ogni tanto quando c'è qualche pezzo super figo ci lanciamo. Qui abbiamo i Rolling Stones che fanno la canzone di Amy Winehouse, You Know I'm No Good. È una bomba, sentite che pezzo meraviglioso.

0: La voce riconoscibilissima di Mick Jagger. Che finale abbiamo fatto, Nuccia? Di la verità.
1: Ma guarda, non ho
0: parole. Dammi una testimonianza.
1: Guarda, non
0: live.
1: Mi sono talmente commossa, guarda, che rimango qua un'altra ora.
0: Ecco,
1: per riprendermi.
0: Ecco, facciamo un falò di confronto su Rolling Stone e You Know I'm No Good. È bellissimo questa versione qui.
1: Bello, bello, bello.
0: No, è bellissima la canzone di Amy Winehouse. Poi però rifatta, qui l'hanno fatta alla Rolling Stone, cioè non hanno cambiato tanto, ma quello che l'hanno cambiato, secondo me, è anche la voce di Mick Jagger. Mi piace molto su questo pezzo. Hanno fatto il nuovo disco che si chiama Foreign Tongues, fuori da qualche settimana, che è veramente un gran bel disco. Cioè sono almeno due o tre pezzi, secondo me, notevoli dei Rolling Stone.
1: Beh, potrebbe uscire anche come singolo questo.
0: Questo,
1: no?
0: Secondo me,
1: futuro.
0: C'ha le carte in regola. Io lo consiglio a Rolling Stone. Io quando l'ho sentita nell'album ho detto: sti cazze, cara Nuccia, che bella sta versione.
1: Che bella, che bella.
0: Infatti stamattina ho pensato, dico, la faccio sentire anche in radio, così magari condividiamo con i nostri amici a casa e amiche questa bellissima emozione.
1: Hai avuto una bella idea.
0: Grazie, Nuccia. Senti, siamo alla fine.
1: Sì, mi è passata la commozione, quindi vado via.
0: Vai via, basta.
1: No, ecco. Ci sentiamo domani.
0: Vadi, vadi, Nuccia.
1: Buona
0: vadi,
1: giornata,
0: vadi.
1: Ciao ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Fears 1984, la canzone si chiama Shout ed è un pezzo che abbiamo ascoltato, ballato, amato con grande passione dal disco dei Tears for Fears, il secondo album della loro discografia, Songs from the Big Chair, che conteneva delle altre perle incredibili, un disco che ancora oggi suona divinamente. Era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin che vi aspetta con tante proposte per le vostre giornate al mare. Ad esempio Comete Gioielli propone gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Sono in azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, ce n'è per tutti i gusti. Oppure c'è la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà e i modelli, perle, pietre dure, cristalli, scegliete voi la vostra preferita. Per scoprire tutte queste bellezze, Viale Padova, Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fascidan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Amici con I Can Wait da Radio BCS, 11:21 del mattino, seconda parte della nostra mattinata, anche oggi insieme con la bella musica di BCS, fino allo scoccare preciso delle 13. Adesso arriva Elodie.

0: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

La musica dell'estate è da Radio BCS con Birth, che ha realizzato questa melodia così bella, leggera, vacanziera. Si sente proprio il profumo del mare in questo pezzo che si chiama Più in Alto. 22 luglio, buongiorno, questa è Radio BCS, lo spazio dedicato ai nuovi successi. Lo facciamo ogni settimana grazie anche a Planet Bike. E vi segnalo che a proposito di belle novità da Planet Bike c'è una promozione nuova super interessante per tutto il mese di luglio, ma poi anche per agosto. Quindi attenzione, avete tempo, praticamente il cuore dell'estate, per acquistare le bici muscolari da passeggio, ma anche le mountain bike da adulti e per bambini, con il super sconto del 30%. Sono 70 bici disponibili, approfittate in un'offerta straordinaria, meno 30%. L'indirizzo, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in Piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

La bella musica di Radio BCS, Shawn Mendes. Tra poco spazio anche all'informazione, quella locale dalla nostra città. Stavo guardando che ci sono grandi movimenti nelle panchine post mondiale. Si vede che non tutti sono rimasti proprio felici dell'esito. Sottogli l'Italia che sta cercando l'allenatore con il lanternino oramai da tempo. Si parla di Guardiola come possibile nuovo allenatore, che sarebbe una grande scelta sicuramente. Anche la Francia, la

chi non vince cerca nuove soluzioni e nuove strade. Mi sembrano tutti allenatori comunque di grande livello, quindi siamo sicuri che faranno molto molto bene. Poi tutte non possono vincere, quindi sicuramente qualche problemino magari in futuro potrebbero avercele se devono scontrarsi, perché poi alla fine vince sempre una, quindi la Spagna gode, le altre evidentemente non possono festeggiare. La bella musica di BCS, mettiamo Irama, questa è Cabana.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: C'è l'appuntamento con le notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città. Subito l'apertura, Sagra del Pesce, il bilancio chiuso il sipario con una stima di 160.000 presenze per quanto riguarda l'87esima edizione della Sagra. Un dato al di sotto delle aspettative, 180.000 nel 2025, ma il dato è dovuto al maltempo che ha compromesso 2 delle 10 serate. Quindi secondo gli organizzatori, sulla base di queste prime stime, la media giornaliera invece è aumentata, passando dalle 18.000 alle 20.000 presenze, con una crescita superiore del 10%. La Sagra del Pesce si conferma uno degli appuntamenti culturali dell'estate, dice l'assessore al turismo Riccardo Griguolo. Corso del Popolo è stato vissuto per tutta la sua lunghezza, dagli stand fino agli spettacoli di Vigo, con ricadute positive anche per bar, ristoranti e attività del centro. Molto bene ha funzionato anche il collegamento con Valdarìo, con navette piene e corse continue. I numerosi messaggi ricevuti sui social, anche da turisti italiani e stranieri, confermano che la Sagra ormai ha una capacità di richiamo che supera i confini nazionali. È stata una giornata davvero tremenda quella di ieri sul fronte meteo, con una tromba d'aria che ha devastato la spiaggia. Ieri verso le 20.40 il Clodiense è stato lambito da un'impressionante tromba marina, un fenomeno caratterizzato da una violenta colonna d'aria fredda che precipita rapidamente al suolo. La sua forza è stata comunque tale da generare violentissimi vortici d'aria abbattutisi lungo la spiaggia di Sottomarina, che hanno mandato in pezzi cabine, divelto ombrelloni lungo qualche centinaio di metri dell'arenile. Un piccolo tornado filmato anche da alcuni passanti che mai si sarebbero aspettati di assistere così da vicino a uno spettacolo del genere. Il sindaco ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza agli imprenditori balneari che nel giro di pochi minuti hanno visto il maltempo colpire duramente le loro attività. Ancora dalla città, gremito il santuario della Navicella per l'ultimo saluto a Gino Ardizzone, il vigile del fuoco di 57 anni, deceduto il 14 di luglio, un mese dopo la caduta in bicicletta. Lo scorso 14 giugno alcuni passanti lo avevano trovato esanime a Sottomarina con la bici accanto, forse vittima di un incidente autonomo. Nonostante il lungo ricovero nell'ospedale dell'Angelo a Mestre, per lui non c'è stato niente.

niente da fare, gettando nello sconforto il comando di Chioggia dei Vigili del Fuoco, dove era capo servizio, e la direzione interregionale, oltre naturalmente ai tanti cari che purtroppo lo piangono. Chiudiamo con un'ultima notizia: fino al 31 agosto il Museo Civico della Laguna Sud ospita la mostra fotografica Oro della Laguna di Irene Sollazzo. L'esposizione propone una selezione di 15 fotografie in bianco e nero dedicate alla Laguna di Chioggia, raccontata con immagini che ne valorizzano il paesaggio, le tradizioni, i mestieri e il profondo legame tra l'uomo e la natura. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Brimful of Asia da Radio BCS, era l'appuntamento con i bellissimi numeri uno del passato. In questo passaggio l'abbiamo fatto grazie a Falegno Maria Padoan Stile Design. Se avete bisogno di mettere in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato è quello che serve e potete godere ancora della detrazione del 50%. Rivolgetevi a Falegno Maria Padoan, l'indirizzo giusto è strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Allora, se ne va anche la nostra ora insieme, diamo subito un'occhiata agli orologi. Vi dico che da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: You're my spicy margarita.
8: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fascidan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La canzone, amici, è davvero molto molto bella, quella di Stella Lefty, mezzogiorno e 11, ancora ben trovati, seconda parte della nostra giornata. Vado anche a salutare e dare il benvenuto ai nostri ospiti, perché questa mattina abbiamo con noi gli amici di Arena Artis che sono venuti a trovarci, e quindi do subito il benvenuto a una parte, diciamo, parte minima dello staff. Giovanni, che è una parte importante, però.
1: Buongiorno.
0: Ciao Giovanni.
1: Sì, una parte pesante.
0: Ecco, Antonia l'ha lasciata a casa però.
1: Sì, Antonia lavora.
0: Lavora, perfetto.
1: Che...
0: Poi invece hai portato due scudiere, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco, abbiamo con noi Gaia, che saluto. Gaia, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno.
0: E poi abbiamo anche Emma, che è prontissima. Ciao.
2: Buongiorno.
0: Emma.
2: Buongiorno.
0: Aspetta che mi alzo un po' la sedia, perché altrimenti sembravo un po' bassino nel video. Siamo anche in diretta sui social, quindi sulla nostra pagina Facebook. Allora, perché sono ospiti con noi gli amici di Arena Artis? Perché continuano con grande successo e continueranno fino al 31 agosto i centri estivi. Siccome molti finiscono prima, uno dice magari potrebbe essere un bel aiuto.
1: Potrebbe essere che la disponibilità dell'arena, del centro fitness e delle brave animatrici come queste due
0: signorine
1: di fianco possa essere utile, insomma, a qualche famiglia che magari lavora stagionale, sai,
0: certo.
1: Tanti in famiglia lavorano, quindi noi l'abbiamo sempre prolungato a fine agosto anche per dare un servizio, essendo che siamo vicino al lungomare, magari tanti operatori che hanno contratti fino a fine stagione, ma i bambini al mattino, giustamente,
0: piuttosto
1: che lasciarli a casa magari davanti a un cellulare o al TV, è meglio che vengano a giocare ad arena, ecco.
0: Non c'è dubbio. Quindi fino al 31 agosto, sì, la soluzione ce l'avete, cari amici,
1: ce
0: se lo volete,
1: ce
0: grazie proprio ai nostri amici dell'arena. Tra l'altro, le due animatrici qui sono due ragazze che tra l'altro sono due studentesse modello, perché mi hanno detto che sono uscite con 100 alla maturità, è vero?
1: Esatto. Allora Gaia, che adesso verrà passo, ha preso 100 l'anno scorso, quindi
0: è già
1: lanciata,
0: okay,
1: in materie universitarie. Invece Emma ha preso 100 quest'anno, quindi ho voluto portare due eccellenze, perché sono brave a fare le animatrici, sono brave nelle loro specialità, poi capiremo sport e musica, e sono soprattutto brave a scuola, quindi,
0: che meraviglia, si può fare tutto nella vita,
1: si può fare tutto e si può far bene, basta avere idea che il tempo è una risorsa e bisogna sfruttarlo bene.
0: Che meraviglia. Allora parliamone, iniziamo proprio da Gaia. Senti, tu hai già finito da un anno, quindi stai già facendo un altro percorso,
2: sì.
0: Allora si può fare, si possono mettere più cose insieme?
2: Sì, assolutamente, basta solo sapersi organizzare.
0: Certo.
2: Ovviamente è difficile,
0: però detto così sembra facile, in verità
2: no.
0: Comunque serve l'impegno, no?
2: Esatto, perché comunque soprattutto se si fa sport magari più volte a settimana, ad esempio io mi alleno,
0: sì,
2: e 6 ore alla settimana, 2 ore alla settimana, da 2 ore il martedì, il mercoledì e il venerdì, e quindi comunque è un impegno, soprattutto anche magari andando all'università e facendo pendolare, quindi un'altra cosa che si può fare, non serve per forza
0: sì,
2: trasferirsi, insomma. E è comunque impegnativo, però riuscendo a organizzare il tempo e a stabilire cosa bisogna fare ogni giorno è assolutamente fattibile.
0: Bene, beh, questo è un bel segno di maturità, detto da una ragazza. Quanti anni hai? 18, 19, 20?
2: Quasi 20.
0: Ma te li porti? Guarda, io ti davo 18 anni massimo, penso un
2: grazie
0: po'. Senti, abbiamo invece anche con noi Emma, che invece è fresca diplomata, quindi lei ha proprio appena finito. Che sensazione
2: sì,
0: è? Hai provato un senso di liberazione? Quando...
3: Sì, proprio sono uscita, è come se mi fossi tolta un peso, 5
0: gigante,
3: kg in meno, sì.
0: Ecco, un chilo all'anno praticamente.
3: Sì, praticamente sì. Però...
0: Cosa hai fatto tu alle superiori?
3: Io lì linguistico.
0: Perfetto, quindi da grande farai la bu.
3: Mi piacerebbe organizzare eventi, però sto
0: che
3: ancora
0: bello
3: pensando. Dai.
0: Meraviglioso, è una strada che ti consiglio, guarda, è veramente un'esperienza bellissima. Senti Emma, allora voi siete due delle animatrici.
2: Sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Come sono questi ragazzi? Come vanno stimolati? Raccontate un po' la vostra esperienza con i ragazzi di oggi.
3: Allora, penso che lavorare con i bambini sia una delle cose più belle che si possa fare, perché è difficile, perché i bambini hanno bisogno di tanto, quindi bisogna dargli tanto, stargli sempre vicino e dargli sempre molti stimoli,
0: okay,
3: però loro ti danno molto anche indietro, diciamo, perché ti dimostrano il loro affetto e comunque ti ringraziano per fargli provare, per dargli la possibilità di provare molte cose nuove.
0: Ecco, la bellezza dei bambini è che non hanno grandi filtri, no? Quindi quello che ti dicono è proprio vero, spontaneo.
3: Sì.
0: Ed è la cosa
3: certo
0: più bella. Condividi questo pensiero tu, Gaia?
2: Assolutamente, e è penso una delle soddisfazioni più grandi anche per noi animatrici, quando poi un bambino ti restituisce anche solo un sorriso o viene da te a dire: maestra, ho fatto questo, maestra, voglio farti sapere questo, anche magari di qualcosa della sua vita che ha fatto a casa, e lui ha il pensiero comunque di venire da
0: a
2: te
0: condividerlo
2: a parlare,
0: con te.
2: Esatto, la mattina dopo.
0: È bellissimo.
2: E è ovviamente difficile, perché ci vuole anche tanta responsabilità, perché sono comunque bambini, quindi
0: certo,
2: ovviamente non hanno
0: quelle attenzioni da adulto,
2: esatto,
0: insomma.
2: Esatto, quindi una cosa che per loro può sembrare innocua e appunto facile da fare può invece essere una cosa che noi dobbiamo fermare, quindi bisogna comunque sempre avere gli occhi aperti. Però appunto siamo tutti molto attenti anche tra noi animatori e anche gli aiuto animatori comunque.
0: Bene, allora sentiamo anche Giovanni invece che mi parla anche di altro, perché voi siete naturalmente molto bravi con i centri estivi, ma Arena Artist nasce diciamo con tutta una serie di attività ludico sportivi, mi permetto di dire anche ludico sportivi.
1: Sì, assolutamente sì. Intanto faccio notare che noi non stiamo mai fermi, nel senso, quando finiamo l'attività sportiva musicale iniziamo i centri estivi, quando finiamo i centri estivi riprendiamo a fare l'attività,
0: per ecco, cui, la noia non fa parte della vostra vita.
1: No, non siamo mai fermi. No, volevo anche comunicare che stiamo proseguendo con la cosa più importante in questo momento, che sì, stiamo quasi ultimando la casa famiglia che stiamo costruendo a Cabianca.
0: Ok.
1: Quindi Arena Artis non è solo ludico sportiva ma è anche sociale. Quindi,
0: c'è un altro step, diciamo.
1: Esatto, il prossimo step, il prossimo anno potremo promuovere in questa sede anche delle attività sociali, per esempio accogliendo i minori in difficoltà, oppure si sta pensando anche a un piccolo progetto mamma bambino per accogliere qualche mamma che magari ha qualche difficoltà con il proprio piccolo. Quindi Arena è sport, è spettacolo, ma è anche sociale, quindi abbiamo aperto al terzo settore che ci mancava come associazionismo, e questa cosa ci sta impegnando moltissimo, però le attività che vengono in Arena servono proprio a sostenere questo grande step che stiamo facendo, perché è molto impegnativo a livello ovviamente da tutti i punti di vista economico, ma anche proprio personale, di tempo eccetera, di coinvolgimento, certo. Quindi ringraziamo anche tutti quanti quelli che ci stanno aiutando in questa grande, grande opera. Quindi non ci fermiamo, alla fine di agosto riprendiamo con i corsi, quest'anno c'è anche qualche novità, nel senso che per quanto riguarda l'hip hop, tu non so se ti ricordi, noi abbiamo iniziato 25 anni con l'hip hop.
0: Io un po' di anni che vi conosco.
1: Sì, un pochino di anni che ci conosciamo.
0: Che non è un bel segno per noi.
1: No,
0: comunque.
1: No, infatti la telecamera è un po' impietosa in questo senso rispetto a loro due, però vabbè, certo. È normale, è la vita che va così. E viene una grande coreografa, nostra amica, che è già coreografa di Mercy, che tu hai già sentito e potuto vedere.
0: Il musical, certo.
1: Il musical, certo. È Barbara Basso, è una coreografa che ha vinto tutti i premi possibili, immaginabili in Italia e anche all'estero, come i pop, con un gruppo famoso di Check This Out. E viene a insegnare da noi, quindi noi rilanciamo sia con lei con l'hip hop, ma anche con Alessia per quanto la danza moderna, che quest'anno ha fatto vedere grandi cose nel nostro saggio. Per quanto riguarda la musica, il 3 di agosto faremo un concerto fatto dai ragazzi di Arena, tutti i gruppi che formiamo nella nostra scuola di musica, faremo un concerto serale gratuito ovviamente al Point Break, e quindi questa è una serata. Stiamo anche organizzando una serata di ginnastica acrobatica che dovremo fare in uno spazio pubblico, adesso stiamo decidendo con l'assessorato, perché abbiamo acquistato una struttura alta 7,20 metri, quindi possiamo portare le nostre ragazze come Gaia ad appendersi a 6-7 metri da terra e fare cose
0: che meraviglia,
1: fare cose che uno non crede siano
0: questa
1: possibili.
0: Gaia fa di tutto, insomma, praticamente
1: la Gaia è così, Gaia, non si può girarsi un attimo che lei
0: che
1: si
0: fa qualcosa, è proprio da Arena Artis, diciamo.
1: Esatto, è perfettamente calata dentro la realtà. E quindi stiamo aggiungendo ancora, diciamo, delle opportunità per i ragazzi e per noi per dare sempre il nostro riferimento come un punto di accoglienza. Noi siamo assoluta accoglienza, poi uno viene da noi, vuole suonare, vuole cantare, vuole fare ginnastica, può fare quello che vuole, l'importante è che sia accolto in un ambiente sano e protetto. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare. Stessa cosa per i centri estivi, ovviamente.
0: Benissimo. Senti, io vi ringrazio, è stato bello riavervi con noi, quindi grazie, ricordarvi tutte le informazioni, basta andare all'Arena naturalmente.
1: Di mattina, perché pomeriggio siamo chiusi, e durante il centro estivo dalle 8 a mezzogiorno c'è Michela in segreteria che vi aspetta.
0: Benissimo, grazie a Giovanni, grazie, Gaia ed Emma, grazie. Buona giornata, ciao ragazze.
2: Grazie, ciao.
3: Arrivederci.
0: Ciao, ciao.

0: La musica di Shakira, si sono appena conclusi i mondiali e questa canzone ci ha fatto ballare anche durante la finale, ci ha fatto divertire più che altro durante la finale. Diciamo che l'halftime, questa esibizione dei cantanti, ha un po' diviso, c'è chi era entusiasta, c'è chi i puristi del calcio non hanno molto gradito la cosa. Shakira con Dai Dai era con Listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone è quella di Levante, amici, bellissima, ci ha portato anche nel cuore dell'ora, quindi abbiamo la bella musica e i grandi successi di Simple the Best. Nei prossimi minuti abbiamo scelto per voi Lady Gaga con Poker Face e poi Malo con You Don't Know.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Claudia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, cari amici, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata con l'archiviazione del caso arbitri. Atto archiviazione Inter, non prove ma suggestioni degradate anche a illazioni. Sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni prive di base probatoria. Non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e di svolgere investigazioni di ogni genere. Lo si legge nel decreto con cui la Procura di Milano ha archiviato l'Inter, indagato per la legge sulla responsabilità degli effetti nel caso arbitri. Quindi non si è trattato praticamente davvero di nulla, insomma una bolla di sapone. Parliamo adesso invece del Toto allenatore per la nostra nazionale. Prima la notizia del blitz di Maldini e Leonardo a Barcellona e poi la conferma direttamente dal presidente della FIGC Malagò. Pep Guardiola non è soltanto un sogno ma un'ipotesi concreta per la panchina della nazionale. Convincere il tecnico spagnolo, che ha deciso di lasciare la guida del Manchester City dopo 10 anni di trionfi, per guardare un calcio diverso, quello delle nazionali, non sarà facile. A Guardiola è stata assicurata un'ampia rete di osservatori per evitare di muoversi troppo dalla Spagna. C'è da risollevare un movimento partendo dalle basi, c'è una nazionale da riportare ai mondiali dopo una clamorosa assenza che dura da Brasile 2014, e Guardiola viene considerato l'uomo giusto per rivoluzionare praticamente il mondo del calcio azzurro. Ancora calcio, che stavolta parliamo di mercato. Romero pensa di lasciare il Tottenham e c'è una trattativa con l'Inter. L'avventura di Cristian Romero con la maglia del Tottenham sembra essere giunta a un punto di svolta decisivo tra l'ex centrale dell'Atalanta e il club londinese. L'aria si è fatta pesante, tanto che gli Spurs si stanno già muovendo concretamente sul mercato per cautelarsi in caso di addio. Nonostante De Zerbi lo stimi, il giocatore comincia a valutare seriamente la possibilità di trovare un'altra destinazione. La cifra valutata per il giocatore, 45-50 milioni, è importante, e l'Inter si sta inserendo proprio in questa trattativa. Tra l'altro con il Tottenham sta trattando anche un altro giocatore, che è Spence, anche questo un giocatore in uscita dalla formazione londinese. Erano queste le notizie dello sport. Prossimo appuntamento con Sport News più tardi.
4: Radio BCS. Unforgettable.
5: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
4: Unforgettable.

0: La canzone amici dei Frankie Goes to Hollywood, l'appuntamento con Unforgettable, che numero uno, meraviglioso, è stato un successo degli anni 80, The Power of Love. L'ultima per oggi, grazie anche ai nostri partner Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina, che ringraziamo e salutiamo. Qua finisce la nostra fetta di mattinata, vi lascio con la bella musica degli anni 90, cioè We Love 90, per i prossimi 60 minuti, e ci diamo appuntamento a domani mattina precisi dalle 9. Ciao a tutti, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facci d'ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi servizi.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Il 26 maggio del 1992, Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Repubblica Italiana. Scalfaro è l'unica persona, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ad aver ricoperto tutte le tre più alte cariche dello Stato. È infatti stato il Presidente della Repubblica e Presidente della Camera, oltre ad aver presieduto provvisoriamente il Senato all'inizio della 15ª legislatura.
1: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Solo nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Nel 1991 muore per AIDS Freddie Mercury, leader dei Queen. Noto per l'abilità vocale e per le memorabili esibizioni dal vivo, come compositore scrisse brani quali Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, Somebody to Love. Tutte canzoni che hanno fatto la storia del rock melodico.
14: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Jungle con The Wave. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Mercoledì 22 luglio 2026, le 2:08 minuti, Radio BCS.

giornata di sole, dopo ovviamente la triste, devo dire, serata di ieri sera per quello che è successo. Girano online diversi video di questa tromba d'aria marina che ha colpito purtroppo alcuni stabilimenti della nostra zona. Il sindaco naturalmente di Chioggia dice: vicinanze ai nostri imprenditori balneari, esprimo la mia più sincera solidarietà. Sono stati in pochi minuti colpiti duramente gli stabilimenti.

quindi si va avanti, si continua. Buon pomeriggio naturalmente, io sono Monica Laurenti, siamo a voi fino alle 16, Radio BCS, volete sentire una canzone, vi ricordo il numero WhatsApp 338 26 62 777, se volete approfittarne più tardi, 1, 2, 3, la musica la scegli te, come ben sapete, ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito.

appuntamento decisamente importantissimo per quanto riguarda Chioggia, Sagra del Pesce, naturalmente, che chiude con un grandissimo successo. Ovvio, lo sappiamo, ogni anno insomma si registrano tantissime presenze, e anche quest'anno ci sono

pratica cancellate due serate dal maltempo, che comunque non sono bastate a fermare il successo della Sagra del Pesce, che chiude l'edizione 2026 con numeri in crescita. Sono infatti circa 160.000 le presenze stimate nelle 8 serate effettivamente svolte lungo Corso del Popolo dal 10 al 19 di luglio. Un risultato, come dicevo poco fa, che porta la media giornaliera a circa 20.000 persone a sera, superiore di oltre il 10% rispetto allo scorso anno, un dato che assume ancora più valore considerando che nel 2025 la manifestazione aveva registrato circa 180.000 presenze distribuite su 10 serate, mentre quest'anno due appuntamenti sono stati appunto annullati a causa del maltempo. La crescita della media per serata racconta quindi, secondo gli organizzatori, la capacità della Sagra del Pesce di mantenere e rafforzare il proprio richiamo. E anche la Sagra del Pesce è terminata. Adesso da domani naturalmente in Piazza Todaro c'è il Buffalo Beer per chi vuole mangiare dell'ottimo cibo, soprattutto alla

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
16: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
15: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
16: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
17: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: James, abbiamo sentito la canzone nuova intitolata Break Up in Reverse, cioè Simply the Best anni 2000. Sentiremo La voglia che non vorrei di Neck subito dopo, un po' di ritmo con Florence and the Machine, You Got the Love, con Carrozzeria Biasion, naturalmente sempre un passo avanti. Si ricorda che Carrozzeria Biasion naturalmente la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, e comunque come sempre vi ricordiamo che siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia in caso di incidente, quindi non avete nessun obbligo con la vostra assicurazione di portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato. Carrozzeria Biasion naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, servizio gomme, meccanica noleggio e soccorso stradale. Via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrà causare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei convogli. Lo sciopero interesserà i lavoratori di Trenitalia dalle ore 21 di domani, giovedì 23 luglio, fino alle 20:59 di venerdì 24 luglio. Ecco, per chi magari ha già un biglietto, per chi magari doveva andare in vacanza con il treno, le variazioni del servizio però potrebbero verificarsi anche prima dell'inizio ufficiale dell'agitazione, nelle ore successive alla sua conclusione. Per quanto riguarda i treni a lunga e media percorrenza, i viaggiatori potranno consultare l'elenco dei collegamenti garantiti, mentre per il trasporto regionale resteranno attive le consuete fasce orarie di garanzia. I treni saranno assicurati nella fascia del mattino 6-9 e in quella serale 18-21. I passeggeri che sceglieranno di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero potranno richiedere il rimborso. Per i treni intercity e Frecce la domanda potrà essere presentata fino all'orario di partenza del convoglio prenotato. Per i treni regionali invece il termine per richiedere il rimborso è fissato alle 24 del giorno precedente allo sciopero. Ecco qui quindi problemi per chi viaggia in treno dopodomani, venerdì, quindi attenzione. Tu cosa fai stasera?

0: In Unforgettable, Cerebro con Mama Lover.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Mama Lover insieme alle Cerebro per quanto riguarda Unforgettable, passaggio dedicato alle belle canzoni del passato. In questo passaggio con Gioielleria Ballarin che vi aspetta naturalmente con tante proposte per le vostre giornate al mare. Ci sono le bellissime collane, bracciali firmati con mete, gioielli sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Oppure la linea Io e Te, che è molto bella, troverete dei gioielli con perle, pietre dure, cristalli. Quindi passate da Gioielleria Ballarin, che trovate come sempre in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta 15:01, buon pomeriggio, tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia. 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
11: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
13: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Abbiamo sentito anche Jungkook con Seven, 15 e 12 minuti, tra poco sarà tempo di Out Now, ma adesso ritroviamo anche Temple City con Self Aware.

0: in Viale Mediterraneo Sottomarina. Approfittatene da Planet Bike, super estate, super offerta per quanto riguarda il mese di luglio e di agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. C'è uno super sconto del 30%, ci sono solo 70 bici disponibili, approfittatene di questa offerta imperdibile. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Quando dorme la città, la nuova di Ultimo.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Calegna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

16:27, ci avviciniamo sempre di più a 1-2-3 la musica la scegli te, dove tra circa un quarto d'ora andremo ad accontentare Claudia. Adesso c'è Simply the Best, appuntamento dedicato agli anni 90 in questo passaggio delle 15:30, delle 15:27 per la precisione. Abbiamo Marina Rei con Primavera e poi sentiremo Bon Jovi con Always.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
15: Tomato by Clodia, il gusto

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

molto amata. Allora, 1, 2, 3, la musica la scegli te, Claudia ci richiede Gianna Nannini, che piace a tutti. Gianna Nannini, nata il 14 giugno a Siena 1954, oramai non è più giovane neanche lei, ha 72 anni, ma è sempre una grande. Pensate che lei durante gli studi ha lavorato nella pasticceria di famiglia, dove poi un incidente con un ingranaggio di un macchinario le ha causato il distacco di 2 falangi della mano sinistra. Povera, povera Nannini. Lei ha iniziato poi a cantare. Il primo grande successo discografico della Nannini è il singolo America, uscito nel 79, inserito nell'album California, che apre alla cantante toscana le porte del mercato europeo. Infatti la copertina di California raffigura la statua della libertà che impugna un vibratore a stelle e strisce. Gianna Nannini con noi, richiesta da Claudia, dicevo, America 1979, Pazienza 2008, e poi chiudiamo con il 2009 con Salvami, cantata insieme a Giorgia. Gianna Nannini oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

fissi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: La musica la scegli se torna domani pomeriggio. C'è Unforgettable 1994. Risentiamo Gabriella con Dreams.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Abbiamo superato da qualche minutino le 16, vi auguro un buon pomeriggio, un buon lavoro. Da Monica Laurenti anche per oggi è tutto. Ci ritroviamo domani alle 14, buona giornata. Le 16 e 2 minuti in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati.

0: qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
1: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
0: Autofficina Vergo, strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati, a tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Marina, che appunto si è spostata purtroppo poi anche a terra e quindi ha fatto un pochino di danni. Poi sono sicura che siete già informati, perché insomma la notizia è a livello

problemi soprattutto con la grandine in altre città, soprattutto in quel di Ferrara e provincia, un disastro vero e proprio con chicchi di grandine, chicchi, come si fa a chiamare chicchi? Quelle sventole lì, mamma mia, terribile, veramente terribile, con auto distrutte, alberi caduti, di tutto, è successo veramente di tutto. E gli esperti che cosa dicono? Gli esperti dicono abituatevi, perché queste sono le estati che ci attendono per i prossimi anni, da così a peggio. Grazie, grazie mille. Ma chiusa un attimo questa parentesi, non potevamo non iniziare così, vi do il buon pomeriggio a tutti. Oggi è mercoledì 22 luglio, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, quindi tante notizie che riguardano queste catastrofi, ma non solo, promesso, anche qualcosa di più leggero. E soprattutto la musica di questa calda estate 2026 che continua, perché un'altra cosa, riapro,

Summertime, una delle più belle secondo me canzoni legate proprio alla stagione che stiamo vivendo. DJ Jazzy Jeff, The Fresh Prince, ovvero Will Smith, prima della pausa pubblicitaria, tra poco ancora insieme.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Granso Stanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Granso Stanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: maledetto te. Cioè,
1: se lo dice da solo.
0: Io faccio un favore, insomma, gli do
1: povero
0: una mano.
1: Fulminacci.
0: A Fulminacci sua. Attenzione, è scattato l'obbligo delle gomme stive. Sto leggendo una roba, una poesia, potremmo anche...
1: Sì, vai oltre, chiaramente.
0: Vado oltre. Potrei farla così. Attenzione, perché tra un poco ci sarà l'obbligo delle gomme invernali.
1: No, non così oltre, Paolo, così è troppo oltre. Stai
0: c'è
1: nel
0: l'obbligo
1: mezzo,
0: di
1: stai
0: controllare
1: nel
0: le proprie
1: bravo,
0: gomme.
1: Bravo, così va bene.
0: Quindi rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada ve la dà solo Roberto Come Chioggia, che con l'arrivo di questa stagione così calda vi invita a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, sulla manutenzione e le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento. Roberto Come Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso Carrozzeria Biasione. Roberto Come Chioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora ci dedichiamo a due grandi successi degli anni Ottanta, uno poi veramente esagerato, gli Wham con Club Tropicana del 1983, e dell'88 invece Love and Money con Hallelujah Man.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: parte la sagra di Sant'Anna, caro Paolo.
1: Dove va?
0: Parte.
1: Dove va?
0: E dove va?
1: E da, se parte,
0: non
1: dove
0: lo so,
1: va?
0: Dove andrà mai? Io so.
1: Saperlo.
0: Io so dove che va? È divertente e che ci sono, ne avevamo già parlato, dei premi per la lotteria davvero interessantissimi.
1: Ragazzi, tra Rosolina e la sagra di Sant'Anna, per me fanno chi fa di più,
0: ah,
1: perché
0: sì,
1: tutte e due hanno un'automobile.
0: Ah,
1: tutte
0: anche
1: due,
0: a Rosolina?
1: Ragazzi, ma fanno proprio la gara.
0: Ma ti ricordi che automobile a Rosolina?
1: No, c'è stata anche una Mercedes una volta,
0: non penso proprio.
1: Sì. Anni fa,
0: ti giuro che pensavo fosse una battuta.
1: A seconda anche un motorino. Ragazzi, ma scusami, se vuoi che la gente compri, devi dare.
0: Però vabbè, la Mercedes, voglio dire, anche meno uno può.
1: Era
0: tipo
1: una classe A all'epoca, mi sembra. Una classe A, una classe B.
0: Buttala via, come si
1: ma
0: dice.
1: Guarda che i biglietti ne hanno venduti tantissimi.
0: E
1: a Sant'Anna sanno come si fa,
0: sì,
1: il business, visto che si parla di businessman.
0: Sì, anche qui in palio una macchina, una Clio in questo senso, bella, bella.
1: Cioè,
0: sai che la mia prima macchina, anzi no, la seconda, dire la verità, è stata una Clio.
1: Sì, l'ho visto su Wikipedia. Su Wikipedia c'era scritto che mi sembra, mi sembra.
0: Io pensavo sul Corriere della Sera.
1: C'era in ultima pagina, la pagina tutta la gigante.
0: Sai che mi è dispiaciuto quando poi ho comprato quella nuova.
1: Vabbè.
0: Il secondo giorno però me ne ero già dimenticato.
1: Non è che sei andata a riprendertela.
0: No, sono andata a riprendere. Vabbè. Però poi l'hanno cambiata, hanno cambiato il modello. Volevo prendere un'altra Clio, ma l'hanno fatta molto sportiva, molto maschile, secondo me.
1: Molto ribassata
0: sì, guida sportiva.
1: Con lo spoiler.
0: Lo spoiler anteriore e posteriore e nel mezzo anche.
1: Anche nel mezzo.
0: E comunque la sagra di Sant'Anna, quindi in palio una Clio come primo premio, una Vespa come secondo, non male, e un iPhone 17 Pro come terzo.
1: Ecco, se c'è però l'orchestra che suona, la ballata del camionista.
0: Allora suonano,
1: vado, allora vado, va molto Canale Italia.
0: Da vedere. No, ci sono cose diverse tutte le sere.
1: No, ma è bello, è bello. Noi scherziamo, la sagra di Sant'Anna, ragazzi.
0: No, anche perché poi abbiamo parlato la musica, ok, i premi, ok, ma se magna soprattutto.
1: Lì si fa bene. Sai che non riesco a trovare che edizione sia? Che edizione sarà la trentesima, perché me la ricordo da sempre.
0: Vediamo se c'è scritto qui.
1: Il 23 luglio al 27, quindi solamente da domani, per questa fine a domenica, quindi dateci dentro. Fino a lunedì.
0: Sì, a lunedì. Ma non c'è scritto quante edizioni hanno fatto, ma ne hanno fatte tantissime.
1: Saranno tante.
0: Una trentina, dice Paolo.
1: Salutiamo gli amici di Sant'Anna che ci ascoltano.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, buon ascolto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Volevo dire una cosa, non la dico perché non ho tempo. Allora, parliamo invece di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto, ad esempio le bellissime collane e bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, ce ne sono di tutti i gusti. Come la linea Io e Te, difficile scegliere quindi tra le varietà di modelli, dai più semplici e più eleganti, perle, pietre dure, cristalli, chissà quali saranno i vostri preferiti. Dovrete dirlo a Stefano e Karen, che lì vi aspettano. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati, chiamiamolo così, su tutte le coloratissime novità in arrivo.
1: 17, buon pomeriggio.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamari.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
16: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
15: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
16: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere! Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Allora, Cinzia, notizie arrivate in redazione alle 5 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, le dico un po' scherzando, ma non c'è da scherzare per niente. Ti ricordi l'auto sulla folla a Modena in cui quel marocchino, insomma, sì, extracomunitario colpì e uccise diverse persone? Bene, alle 3 del pomeriggio una 55enne che era stata colpita da quella macchina è morta dopo due mesi di ospedale. Sembra che tutti quelli che hanno manifestato a Bologna contro la polizia andranno a Modena a manifestare contro invece chi ha causato quel problema. Mi dicono che non è vero, niente, mi dicono che non è vero la notizia che andranno a manifestare. No,
1: non ho capito niente, Paolo.
0: Ecco, perfetto, meglio così.
1: Meglio così.
0: Sì, no, i manifestanti contro la polizia non mi sono piaciuti per niente a Bologna nella giornata di ieri. Era un po' a senso unico. Adesso vedevo questa notizia e vediamo cosa succede, se vanno a manifestare anche là. Non credo proprio che andranno a manifestare.
1: Sono argomenti
0: molto delicati, ma ho aperto o chiuso la parentesi, ma proprio volevo proprio dire
1: tanto,
0: che
1: ce n'è uno che sta tenendo banco in questi ultimi giorni, e anche quello così delicato che spesso mi trovo a parlarne, il caso del gioielliere che è stato condannato all'ergastolo.
0: Certo.
1: È veramente difficile capire cosa è giusto e cosa no, mamma mia, sono cose veramente complicatissime.
0: Mi piace l'equilibrio, a me piace un po' l'equilibrio. Quando non lo vedo dico
1: non ci può essere equilibrio in alcune questioni, c'è poco
0: zero,
1: da fare.
0: Zero. Ok, parliamo di altre cose più belle.
1: Magari ne parliamo dopo.
0: Cioè, no, non lo so.
1: Dai, in velocità.
0: Io volevo
1: parlare di vacanze, un argomento più leggero, perché stavo leggendo che va tanto la vacanza che si chiama coolcation.
0: Che
1: cos'è? La vacanza al fresco, nel senso andare in montagna invece che al mare, ma soprattutto godersi il lusso urbano e le esperienze glamour, perché pare che ci siano, soprattutto in Alto Adige, delle mete super luxury, come si dice, che stanno piacendo tantissimo e hanno dato questo nome, coolcation.
0: La cosiddetta vacanza al fresco, dice te, la vacanza,
1: esatto,
0: in montagna.
1: Ma non solo in montagna, appunto, e basta far camminate, eccetera. Ci sono proprio delle location molto molto belle, soprattutto una a Bolzano, stavo leggendo, molto interessante, un nuovo quartiere a quanto ho capito.
0: Vabbè, allora quando si parla di montagna, a casa mia si parla sempre di spa, sauna panoramica, area fitness e piscina. Quindi mi andavano, ma c'è la piscina? Allora ma la montagna, vogliamo la piscina in montagna. Quindi probabilmente fare il bagno in piscina, ma essere al fresco piaceva, a casa mia sarebbe piaciuto molto. Quindi tu vuoi andare lì in vacanza?
1: Ma vabbè, basta andare in vacanza.
0: Basta staccare la spina, dici te.
1: Ti dirò la verità, ci sono così tanti posti dove vorrei andare che qua la classifica è super lunga.
0: E allora
1: però io comunque prediligo sempre il mare.
0: C'è anche il mare, c'è Bolzano Marittimo.
1: Eh sì, Bolzano Marittimo.
0: Vai,
1: è vero,
0: vai,
1: sì,
0: che
1: è vero,
0: bello, vai.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

adesso con Milano Formentera, protagonista del nostro spazio Con Out Now, quindi vuol dire nel nostro spazio in cui vi proponiamo le canzoni nuove nuove che poi entreranno a far parte delle nostre programmazioni, e questa ci sarà sempre, già ve lo dico, perché mi piace tantissimo. E ringraziamo come al solito Planet Bike, attenzione perché tutto luglio e tutto agosto ci sono sconti del 30% su bici muscolari da passeggio, sulle mountain bike da adulti e bambini, però ci sono 70 bici disponibili, per cui dovete affrettarvi ad andare a vedere la vostra bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: 5 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paolo staranno facendo merendina a quest'ora. E quindi
1: mi vedo i nonni che fanno merendina.
0: Cioè, perché i nonni cosa c'entra?
1: Sulla merendina mi vedo mio figlio, i nipotini che fanno la merendina.
0: Ma sono tanti quelli che fanno la pausa del pomeriggio.
1: Mi piace di più che la merendina.
0: Merenda la chiamano.
1: Sei molto spesucce tu, poteva non essere merendina.
0: Però merendina si dice.
1: Fa molto mamma la merendina.
0: La merendina fa mamma.
1: Allora,
0: sono mamma.
1: Sai, quanti in questo momento dici stanno.
0: Sì, stanno facendo merendina, io così la chiamo. Mi piacerebbe tanto farvi vedere una foto e farvi passare la fame, perché c'è una ciambella ripiena di formiche.
1: Allora, tu ti è capitato almeno una volta nella vita di avere in casa, di scoprire che lasciando fuori un cibo, magari che cade, un pezzo di cibo che cade per terra,
0: sì,
1: non te ne accorgi di avere tutte le formiche intorno. Esatto.
0: Sì.
1: Una cosa del genere ve la immaginate per terra, magari sulla credenza, non ci avete fatto caso, via, date lo spray, togliete, ma trovarvela sul piatto proprio portandovela, cioè il cameriere ve la porta col sorriso, come dire, ti piace,
0: buona.
1: Sono stati bravi,
0: Allora, qui stiamo parlando di uno chef della Corea del Sud, dove a Seul ha un ristorante stellato, mica si parla di cavolate, e propone dei piatti particolari, come questa ciambella con le formiche all'interno. Sapete perché? Per regalare una nota di acidità e freschezza ai piatti. Adesso
1: guarda,
0: freschezza, poi a parte acidità, vabbè, non ho mai mangiato una formica, quindi non so se è acidula, ma la freschezza dove la vede con le formiche?
1: Non lo so. Sai quelli chef, quei piatti che vedi in televisione, che ti fanno vedere, dici, mia madre dice sempre, sì, bisogna vedere se sono buoni, belli sono belli, buoni magari un altro paio di maniche.
0: Allora, io questo non lo voglio assaggiare, grazie, ma che cosa è successo? È successo che questo chef è stato incriminato e deve scontare un anno e qualcosa di carcere. Un anno, ma sapete perché? Attenzione, perché sembra sempre la notizia, invece dobbiamo ancora arrivare al perché. Perché l'ha fatto con le formiche e non si può con le formiche da quelle parti. Se avesse usato le cavallette o i bacchi da seta, allora sì, hai capito? Ma le formiche no, perché non ha chiesto il permesso di usare le formiche.
1: Le formichine.
0: E quindi è stato condannato. Ma pensa.
1: Lo chef si chiama Fulmichin, e gli faranno un culin così, devo dire, vabbè, in qualche maniera. Beh, fammi vedere un attimo per quanto riguarda.
0: Cos'è che vuoi vedere?
1: Sulla Thailandia, dove arrivano gli insetti lì? Dalla Thailandia.
0: Ah, da dove arrivano, vuoi sapere? Non lo so,
1: Qui
0: c'è scritto:
1: dagli Stati Uniti. E dalla Thailandia importava gli insetti, dagli Stati Uniti e Thailandia, perché in Corea del Sud le formiche non sono buone.
0: Beh, qui leggo che le formiche sono ormai un ingrediente accettato in molti paesi europei, come la Danimarca, oppure anche in Australia o nel Regno Unito. Addirittura in Inghilterra si mangiano le formiche.
1: Ma ci sono tanti coreani in Inghilterra. Ma devo dire, guarda, ne ho uccise parecchie quest'anno di formiche. Io
0: potresti
1: non faccio
0: fare
1: mai
0: degli affari fornendoli ai ristoranti.
1: Le formiche mi dispiace, però sono tra gli insetti che uccido, perché se no ritorno. Come puoi mandar via, ritorno.
0: No, ma non compri le scatolette, però ci sono le scatolette.
1: Ma non vanno dentro. No, non vanno.
0: Ma solo da te non vanno dentro.
1: Da me no.
0: Io mi ricordo a casa dei miei. L'altra casa avevamo qualche formica, abbiamo preso le scatolette, entrano le scatolette, butti la scatoletta a posto.
1: No, zero.
0: Non hai mai provato?
1: Sì, quelle bianche, rotonde.
0: No, mi sembra
1: non
0: che
1: ci vanno
0: rosse,
1: dentro.
0: Però vabbè. Ma
1: non
0: perché
1: ci vanno
0: non
1: dentro?
0: Ci vanno dentro?
1: Che cacchio, non lo so, non vanno dentro. Quest'anno l'ho uccisa qualcuna, saperlo, facevo il business con la Corea del Sud.
0: Caspita, la ciambella con le formiche.
1: Però rischio anch'io il carcere, quindi è meglio stare buoni. Via che sono due canzoni adesso degli anni 2000. Francesco Renga e Alvaro Soler.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Martedì 28, settimana prossima, a partire dalle 21, il monastero di Santa Caterina si illuminerà di luce propria, anche se dovesse avere le lampadine spente, avrà una luce particolare perché ci saranno gli artisti senza barriere.
1: Abbiamo parlato anche ieri di inclusione e in questo caso parliamo di inclusione e talento, perché ci saranno degli spettacoli in questo senso, soprattutto di danza.
0: Allora, saranno 10 artisti affiancati da altrettanti volontari con cui avranno e condivideranno il percorso, un percorso di crescita artistica, un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale in cui la disabilità si trasformerà in una risorsa assolutamente creativa, dimostrando che ciascuno, qualsiasi persona, se valorizzato e supportato da una comunità molto attenta, potrà esprimere pienamente il proprio talento.
1: Quindi tutti possiamo godere di questa serata straordinaria di musica, danza e spettacolo. Infatti tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l'ingresso è gratuito.
0: Allora, diciamolo, onor del vero, diamo anche dei nomi: la crescita artistica di questi artisti, appunto, e delle artiste è stato possibile grazie alla disponibilità della palestra della scuola Pascoli, in particolar modo di 3-4 insegnanti, ovvero sia Francesca, Stefania, Roberta e Silvia. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, è giusto ricordarlo, perché no?

0: Vento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile, stile e design.
1: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Alessia, rivestiti per favore.
1: Sono vestitissima.
0: Perché non lo so cosa è più buono.
1: Io lo denuncio veramente.
0: Vederti che ti spogli e mangiare il cibo con le formiche. Non so quale
1: delle
0: due cose non preferisco.
1: Ma
0: vergognati. Rimettiti.
1: No, certo.
0: Rimettiti.
1: È vero che questa canzone è stata così mitica che quando si parla di qualcosa un po' pruriginoso si dice anche si fa
0: beh, è sempre così. Ho perso i parenti di Joe Cocker, che non c'è più purtroppo da qualche anno, di cosa
1: di
0: incassano
1: royalty.
0: Di royalty con questa canzone qua.
1: Sì.
0: Specialmente con la festa della donna, dove sta roba qua.
1: Ah, anche sì, perché si fanno ancora tipo gli spogliarelli maschili.
0: Non lo sei tu.
1: Io non mai andata ad una festa della donna. No, è vero.
0: Le foto che ci sono sui social non direbbero al contrario. Falle

0: Maria Padoane e Stile Design vi colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Mi raccomando, ricordate le porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, e poi perché non mettere in sicurezza tutto questo con un nuovo portoncino blindato e godere quindi di una detrazione che è anche della metà, il 50%. Falegna Maria Padoane e Stile Design vi aspettano in strada Madonna Marina, Sottomarina.
1: Mo vado a denunciare Paolo, nel frattempo sono le 18 e un minuto.
2: Amore, mi vuoi sposare?

0: favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Beh, tu cosa fai questa sera? È una delle tante domande che facciamo ai nostri festeggiati di solito. Abbiamo Giada con noi. Ciao Giada.
1: Ciao a tutti.
0: E allora tu che fai stasera? Che fai?
1: Aspetto il fidanzato che torni dal lavoro.
0: E poi ti porta lui da qualche parte?
1: Cena stasera con i parenti e domani da soli.
0: Ah, ok.
2: Senti,
0: okay.
2: Sei veneziana, Giada?
1: Come, scusi?
2: Sei veneziana o di Chioggia?
1: No, sono di Chioggia.
2: Ah, perché sembrava l'accento un po' veneziano, un po' mestrino così.
1: No.
2: Sei stata male?
1: Sono chioggiotta.
2: Sei stata male quando ho detto che sei di Mestre, vero?
1: No, sono chioggiotta, genitori chioggiotti e vabbè.
0: Oh, chioggiotta al 100%.
1: Perché lavorando con la gente magari perdi un po'
0: l'accento.
2: Perché senti che un po'
0: l'R
2: un pochino, sta attenta.
1: Non sei il primo che me lo dice.
2: Hai visto mai che non sbagliamo allora.
1: Si sta.
2: Senti un attimo, com'è andato dall'anno scorso a oggi? Quindi dal 2025, che voto diamo?
1: Allora, l'anno in più si sente perché ho mal di schiena.
2: Porco Giuda.
0: Finiscila, Giada, dai. Io invece volevo farti un'altra domanda.
1: Sì, dimmi pure.
0: Allora, perché oggi è il 22, no? E quindi esatto. Sei già leone oppure ancora cancro?
1: Sono l'ultimo giorno di cancro.
0: Domani parte Arg il leone.
2: Sì. Perché ti spiego, perché Cinzia ti ha fatto sta domanda? Perché lei domani inizia a essere leone e quindi voleva che
1: io
2: glielo
1: sono
2: dicessi.
1: Tra il cancro e il leone.
0: Sei cuspide, come si dice, no?
2: Ti salvi,
1: Cuspide, esattamente, sì.
2: Ti salvi cuspide. Perché sei leone, sì. Come la Ricceri, ragazzi. Vado via.
0: Si salvi chi può.
2: Vado
0: no,
2: via.
0: In realtà sì, non sapevo però quando scattava, nonostante io sia del leone, perché alle volte scatta il 21, alle volte il 22, alle volte il 23.
1: Dal 23 luglio in poi è leone.
0: Dal 23, vedi, domani.
2: Ah, da beh, domani, sì. Nessuno è perfetto, anche voi. Allora, nessuno è perfetto.
0: No.
1: Beh, concordo.
2: Dai, stasera andiamo a Prosecco, andiamo a Gasosa.
1: Allora, sì. Domani mattina premetto che lavoro, quindi magari un brindisi ci sta, domani a pranzo anche tre brindisi.
0: Hai capito. Domani si lascia andare.
1: Poi è tutto il giorno libero, invece stasera a una certa devo ritirarmi, devo andare a letto perché domani si lavora.
0: Lavoro fai, Giada?
1: Io attualmente sto lavorando in un hotel, sto lavorando come barista.
0: Sì.
1: E via sottomarina e sto facendo il corso osso nel frattempo.
0: Ah, quindi... com'è la situazione turisti? Ce ne sono tanti?
1: Sì, adesso si comincia bene a lavorare. Sì.
2: Guarda
1: bene.
2: Che se anche stasera bevi, bevi un pochino, domani mattina non c'è problemi. Se ti chiedono un caffè, gli dici cosa hai detto? Cosa vai?
1: Frisa al posto del caffè. No, domani è il turno di mattina, quindi dai, preferisco fare il brindisi stasera, domani a pranzo anche 2, 3, 4 brindisi, domani
2: stasera.
1: Perché poi domani è tutto il giorno libero, cioè lavoro solo la mattina fino alle 10 di mattina.
2: Domani si ammazza.
0: Domani
2: ragazzi, carabinieri, domani polizia, tutti in spiaggia. I vigili vogliamo in spiaggia vicino alla Giada, i vigili, altro che le forze dell'ordine.
0: Va bene. Giada, ancora tanti auguri.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie mille ragazzi, grazie.
2: Ciao Giada.
1: Mille.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
1: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24, in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
1: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
16: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: possibilità, così si chiama la nuova canzone di Malika Yan. L'abbiamo sentita prima dell'appuntamento con Simply the Best, tra poco due successi, grazie come al solito a quest'ora a Carrozzeria Biasione. Ricordate che nessuno vi può costringere a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato, no no no, assolutamente, voi siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, il nostro è Carrozzeria Biasione, perché poi ci sono tantissimi servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, quindi andate con fiducia da Car Biasione, vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Siamo negli anni 90, ben calati, Backstreet Boys con Everybody, 1997, non riesco a capire perché un 2003 in questo caso.
0: Sì, ma anche tra l'altro un Unforgettable, quindi non c'entra niente.
1: Ma non importa.
0: La cambiamo in corsa. Allora no, diciamo
1: c'è
0: che
1: c'è una canzone di Beyoncé, va bene.
0: Dai, una di Beyoncé.
1: Negli anni 90, c'era negli anni 90 lei. The Destiny's Child c'erano.
0: Non lo so, a sorpresa. Dopo a il Backstreet sorpresa, Boys,
1: forse
0: canzone a sorpresa.
1: Beyoncé, ma probabilmente no.
0: Ottimo. Bello, ottimo, questo è bello quel punto di domanda, hai visto? Dovremmo farlo più spesso.
1: No.
0: No? Ma... va bene.
1: No, no, ma va bene. No.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90. 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
5: La migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.

0: tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbina

canzone dell'estate di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola, sempre che non faccia un'altra canzone, perché no? A me piacerebbe, perché lui di solito mi piace. Dico di solito perché ad esempio la canzone presentata a Sanremo proprio no, non mi è piaciuta, però le altre di solito mi piacciono. Oh, attenzione, perché c'è una gran bella notizia che riguarda la nostra città, perché ci sarà una fermata del trasporto pubblico locale all'interno dell'ospedale, pensate, a pochi metri dall'ingresso principale. Tutto questo grazie ad un lavoro di squadra che ha visto collaborare l'amministrazione comunale di Chioggia, la direzione dell'Ulstre, Arriva Veneto, e adesso praticamente si farà il golfo di fermata e Arriva Veneto effettuerà le prove tecniche con i mezzi, e con l'entrata in vigore dei nuovi orari invernali e scolastici l'obiettivo è quello di far transitare due linee circolari, le due linee circolari nostre, proprio all'interno dell'ospedale. Quindi tutti potranno accedervi senza nessun problema e potranno scendere dal bus a circa 20 metri dall'ingresso principale dell'ospedale. Direi che è veramente una gran bella cosa. Poi vi terremo aggiornati per la data di inizio, ma insomma aspettiamo appunto l'inizio anche delle scuole, eccetera, eccetera. Quindi immagino a settembre. Adesso arriva una canzone molto bella, ci piace, très bien, perché è una canzone francese di Gisèle.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: I Toto con Giorgi Porgi. Io quando posso metto questa canzone e lo faccio specialmente quando Paolo va via un po' prima, perché altrimenti dice che la metto sempre e mi rimprovera, mi dice ma la metti sempre, e allora io ne approfitto.
1: Aspetta che mi sono segnato un attimo.
2: Le stesse cose che ci vengono dette a noi.
0: Senso?
1: Mi sono segnato una cosa.
0: Non sei più dalla mia parte, Patti. Non mi abbandonare.
2: No, non ti abbandono, regina.
1: No, io mi ero segnato un'altra cosa, scusami, Patti. E chi se ne...
0: Ah, grazie, iniziamo bene. No. Allora, io potrei anche andare via e lasciarvi qui. E vi arrangiate.
1: Questo mi sa tanto da ricatto, così messo così.
0: Sono trattata male, vi vendico.
2: No, hai ragione.
1: Vendo o mi vendico?
2: Tutte e due.
1: Mi vendo.
0: Allora, tra poco avete sentito Franco Nardo e la zia Patti con voi fino alle 20. Io però devo finire adesso e devo salutare assolutamente Gioielli Ballarin.
1: Sei in ritardo di 14 secondi, diciamo.
0: Per dare spazio a voi, però, come al solito. Gioielli Ballarin, ci sono un sacco di gioielli estivi, che bordi gioielli estivi coloratissimi. Andate a vedere le collane, i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 28 euro. L'azzurro, il verde, il rosa, il blu o anche multicolor, e poi potete andare anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin. Se poi volete andare proprio in negozio, lo sapete, Gioielli Ballarin vi aspetta in Viale Padova, Sottomarina. 19 quasi un minuto, ciao a tutti, comunque ci sentiamo dopo.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.

0: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Viasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Viasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Viasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Viasion.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Siamo in diretta.
1: Oh my god.
0: Facebook e non lo sapevamo.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon fine pomeriggio. Noi siamo pronti anche oggi per la nostra oretta insieme circa.
0: Sì.
1: Tra le 7 e le 8 di solito, diciamo tre volte a settimana. Quindi siamo anche in dolore. Potrebbe essere tipo una pastiglietta che non dà fastidio.
0: La purghetta.
1: No, la purghetta no. La purghetta da sempre. Una pastiglietta così.
0: Quella giusta per la pressione. Okay. Che vi regola la pressione. Dai.
1: Ecco, tu prendi pastiglie per la pressione?
0: Una.
1: Veramente?
0: Sì, è l'unico farmaco che io prendo. Non prendo mai neanche la pastiglia per il mal di testa, non ce l'ho nemmeno a casa.
1: Niente.
0: Solo per la pressione, perché sono caliente, per cui ho il sangue che bolle.
1: Hai la pressione alta?
0: Sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Cioè ti arriva se non prendi la pastiglia?
0: Da quando
1: arriva?
0: Avevo 45 anni, sì, per cui tanto long time ago. Sì, sì.
1: Vedi? Io non prendo pastiglie.
0: Bravo, ma io neanche ho mai preso niente. Adesso mi tocca.
1: Soltanto magari, non l'aspirina, come si chiama la
0: cardiospirina?
1: No, no.
2: Loki,
1: l'altra.
0: Vinci?
1: No, quella cosa quando uno ha mal di testa, che ha la febbre.
0: L'Alka-Seltzer, tipo?
1: No.
2: Il paracetamolo.
1: Paracetamolo.
2: Adesso non mi viene più.
1: Quella cosa là.
2: Tachipirina.
1: Mi veniva tachipirina.
0: Insomma, abbiamo fatto tutta una carrellata di farmacia.
1: Si vede
0: qua.
1: Che me ne intendo di medicine,
0: sì.
1: C'ho proprio zero io. Iniezioni,
0: meglio,
1: pastiglie, niente.
0: Meglio.
1: In vita
0: meglio
1: mia.
0: Stare lontani, spendere i soldi, si va a mangiare fuori piuttosto.
1: Sì, hai ragione. Poi uno come me a mangiare fuori tutte le sere.
0: Ah, tu sei perfetto, tu sei veramente l'uomo perfetto a portare fuori a cena. Mangi poco, non bevi. Non mangi pesce, non mangi solo un po' di e basta. La pizza la mangi senza formaggio?
1: Ieri, allora ieri mi hanno invitato, ho detto vabbè dai, certo, no, come al solito faccio sempre brutta figura, ok. Prendo una margheritona. Il cameriere mi ha detto esageriamo oggi. Io ho detto margheritona, via. Metà è rimasta là.
0: E madonna.
1: Mi fa, ti porto il dolce? No, guarda, lascia stare,
0: pure,
1: non ce la faccio più.
0: E
1: quindi mi sono fermato alla margherita.
0: Ma infatti la silhouette qua si vede.
1: Si vede
0: la mangiona, tutta salute.
1: La prosperità, diciamo.
0: Sì, ma anche la mangiona, prosperità è tutta salute.
1: Oh, perfetto. Allora, abbiamo inaugurato la nostra ora insieme con il paracetamolo, perché in effetti nei paesi anglosassoni non esiste la tachipirina.
0: No.
1: Esiste il paracetamolo.
0: Sì.
1: Esistono le confezioni, io l'ho comprato una volta. Perché avevo mal di testa, stavo poco bene, ho detto cosa faccio, me la tengo 4 giorni?
0: No.
1: E sono andato in farmacia, mi hanno detto questa qui è uguale alla tachipirina in Italia.
2: È il principio attivo, il paracetamolo, no? È il principio attivo.
1: Non so se è attivo adesso, so che comunque qualcosa mi ha fatto,
0: attivo,
1: sono stato meglio.
0: Qualcosa è.
1: Voglio sindacare se è attivo o passivo. Insomma. Allora, nostra oretta insieme con la zia Patti e con Franco fino alle 8. Noi siamo in diretta sulla pagina Facebook di Radio BCS, che è r.bcs, e anche su BCS Paolo e Cinzia, che ci ospitano.
0: Che sono,
1: grazie.
0: Paolo,
1: grazie. Noi ci mettiamo in ginocchio, soprattutto genuflettiamo. Ho paura di sbagliare, ho detto che sicuramente mi incarto. Allora, quello che mi metto in ginocchio, ok?
2: No. Io mi accontento delle caramelle della zia Patti, che mi porta le caramelle.
1: Quali?
0: Le Fisherman Wharf.
1: Ah,
0: che
1: buone.
0: Sono quelle che aprono i polmoni,
1: extra strong.
2: Allora ieri sono rimasta scioccata perché erano anni che non le mangiavo e quindi invece oggi già mi sono abituata.
1: Vedi,
0: queste sono le caramelle. Mio padre era un fumatore accanito, per cui mi ricordo che se le comprava per non lo so, per forse per ovviare di fumare un'altra sigaretta, e mi ricordo che le portava a casa, io le mangiavo e le sputavo subito da piccola.
2: Quindi anche bei ricordi, zia Patti.
0: Sì, però
1: ci faceva la gara di sputi con le caramelle.
0: Sì, esatto.
1: Vediamo dove va. Facciamo così.
0: Esatto.
1: Vabbè, lasciamo stare. Detto ciò, allora, primo disco di oggi, poi tra poco parleremo anche di Russia, parleremo di Ornella Muti, che ha chiesto la cittadinanza russa.
0: Sì, perché lei
1: perché
0: è...
1: L'hai già detta questa cosa?
2: No, l'avevo in serbo e poi non ho avuto tempo. Sì, ho visto.
1: Ma come fa a averla in serbo? Perché stiamo parlando di Russia, non va bene.
2: Bella.
1: Ok, primo disco di oggi, proprio quello ufficiale da quando abbiamo cominciato, con Lady Gaga e Doe Ci, bella.

0: mentre stava andando questo disco, stavamo facendo anche una sorta di fashion radio, diciamo, nel senso che stavamo facendo questa camminata da modelli adesso non è che ci allarghiamo, modelli
1: taglie okay. Forti,
0: okay. Stavamo facendo questa camminata per diciamo fare più o meno come fanno le modelle quando ci sono le sfilate, quelle famose tipo sì. D&G, sì. Del resto se le sfilate le fanno, a volte in televisione si vedono, no? Dalle persone fregolette normali che fanno le sfilate, possiamo farle anche noi,
1: certo, okay. Perché no?
0: Vuoi fare sul balcone una camminata, sì, che ti vado. Riprendo così, sì, fai, sì, la sfilata,
1: vai.
0: Allora no, finita la diretta qui, dopo facciamo la sfilata sul balcone.
1: Va bene.
0: Se volete venire a vederci, cioè, possiamo mettere una telecamera anche sul balcone, sarebbe carino, tanto ne abbiamo tre oggi perché stiamo sviluppando un progettino un po' stupido, se vogliamo, però a noi piace.
1: No, è
0: per dire così. A noi piace questa cosa, allora cominceremo intanto col riprendere le nostre dirette qui in radio, poi dopo piano piano faremo anche altre cose, però insomma intanto ci accontentiamo delle dirette in radio, quindi abbiamo tre telecamere oggi mentre facciamo la diretta, ti giuro non ho mai avuto tante telecamere, sono essere alla Rai o a Mediaset, chi è che diceva così? Funari si chiamava, una cosa del genere.
2: Ah sì, Gianfranco, sì. Funari.
0: Quella cosa lì, perfetto. Allora parliamo, sì, di Naike Rivelli e di sua, sì, mamma, cioè Ornella Muti, molto più famosa Ornella Muti, certo, un po' meno Nariche, con tutto il rispetto di Nariche, però insomma sua mamma ha fatto un miliardo di film in Italia, conosciuta, una donna, un mito. Negli anni 80 lei e Celentano facevano un film al giorno,
1: sì,
0: tanto che si vociferava che i loro due,
1: sì, hanno avuto qualche inciuccio.
0: Ah, è vero, allora?
1: Sì, così,
0: ah,
1: così si dice.
0: Appunto, perché io non, sì, posso dire questa cosa, cioè io non ho parlato con Ornella, gliel'ho chiesto anche, ma lei è rimasta abbottonata.
1: D'altronde comunque lui è un uomo molto affascinante, lei è bellissima, sì, e sua figlia,
0: sì,
1: è l'esatta copia di sua madre, non si capisce chi è la mamma, chi è la figlia, sì, perché Ornella invecchia meravigliosamente bene, sì, la figlia è bellissima.
0: Sai che Ornella Muti è sposata con un chirurgo?
1: Plastico?
0: Allora. Però anche suo marito.
1: Allora sarei bella pure io, sarei bella.
0: Adesso non voglio fare.
1: No.
0: Era allora, una battuta.
1: No,
0: era
1: allora
0: battuta.
1: Lei è una bellissima donna, sì, sua figlia è bellissima, poi l'ha avuta giovanissima, per cui si passano, mi, sì, sembra, di 16 anni di differenza.
0: Veramente, 17, sul serio? Solo 16 anni?
1: O forse pochissimo.
0: Sembra più vecchia la figlia della mamma, eh?
1: Sì,
0: adesso,
1: sì,
0: non voglio stare qui a fare polemico.
1: Comunque,
0: che... però lo faccio.
1: Sui social, sì, Naike Rivelli sta giustamente difendendo la mamma.
0: Sì.
1: Ok? Perché c'è stato questo
0: questa richiesta?
1: No, questo giornalista,
0: sì, D'Agostino,
1: che ha veramente parlato molto molto male di Ornella Muti, perché ad una cena così presidenziale con Putin, lei si era seduta al tavolo di Putin, ma dimenticandosi di dire, giustamente Naike Rivelli difende la sua mamma, dice ma c'era anche la Bellucci, cioè perché, sì, tu la devi prendere con la mia mamma? Perché, e comunque, tra l'altro, lo sai comunque perché stanno non lo so, questo Roberto D'Agostino è un fomentatore secondo me, perché
0: ma è uno che crea polemiche,
1: certo,
0: ma ci sta, ma è il suo lavoro, lui ha fatto,
1: sì,
0: così.
1: E poi cosa sono venuta a sapere,
0: sì,
1: sempre tramite i social, che appunto Naike Rivelli e sua mamma rivendicano una cittadinanza, diciamo,
0: sì,
1: russa,
0: sì, hanno chiesto la cittadinanza,
1: sì,
0: russa,
1: e gli è stata anche data,
0: veramente?
1: Gliela daranno, perché la sua nonna, la nonna di Ornella Muti,
0: sì,
1: era russa,
0: ma
1: per cui loro possono catturare la si dice recapture, almeno,
0: sì,
1: in inglese, come in italiano,
0: richiedere diciamo, sì,
1: se hai almeno due o tre avi dietro di te,
0: sì,
1: lo puoi fare, ovvio, che anche fino alla settima generazione, adesso
0: fino alla settima,
1: non lo so se, però so che anche in America è così.
0: Ma Putin, quando Ornella si è seduta vicino a lui,
1: si è sbrodolato tutto.
0: Ha detto,
1: sbrodolato.
0: Ornelluna, vieni qui, ti offro una vodka.
1: L'ha detto Nasdarovia.
0: Che
1: ha
0: detto, cosa vuol dire?
1: Cincin.
0: Cincin. Tutta sta roba per dire Cincin.
1: Hai capito? Beh.
0: Allora, staremo a vedere se per il momento non gliel'hanno ancora data, Cioè,
1: no,
0: dico, la cittadinanza.
1: Però hanno fatto la richiesta e
0: fatto
1: il governo russo, ovvio.
0: Ha fatto domanda, hanno dato una PEC a Putin, proprio diretta a Putin, Proprio hanno detto, ciao, sono Ornella, sono quella della vodka dell'altro giorno, dell'altra sera. Non so se ti ricordi di me.
1: Mamma, come siamo pettegoli.
0: Ma è carino,
1: Franco,
0: dai. Cioè,
1: sì, dai,
0: se avessimo parlato di una persona, fra virgolette, normale, come possiamo essere noi, non gli frega niente a nessuno.
1: Vero.
0: Lo dice Ornella Muti, che chiede la cittadinanza russa, e tutti.
1: Vabbè, se lei è di origini russe, mi sembra anche giusto, perché poi, tra l'altro, in Italia puoi tenere la tua cittadinanza.
0: Sì.
1: Io ho doppia cittadinanza.
0: Sì?
1: Sì, e pensa che anche i miei figli, che non sono cittadini italiani, la possono,
0: sì,
1: richiedere, e i miei nipoti. Per cui.
0: Tuoi figli hanno solo la cittadinanza americana?
1: Sì. Per adesso sì, per motivi di lavoro,
0: sì,
1: per il lavoro che fanno, stanno nel Cile,
0: quindi,
1: diciamo.
0: Tu hai due passaporti?
1: Io sì.
0: Ma dai.
1: E io scelgo. Today I wanna be. Infatti, quando c'erano i terroristi, è brutto da dire, sì, questo, non so, sì, se posso dire, ma quando c'era il problema dei terroristi, io viaggio negli aerei, no? Che, sì, facevano saltare.
0: 2001, no? Attentati,
1: sì. Sì. Io andavo in giro con due, perché cosa ti chiedono? La prima cosa che ti chiedono: who is American? Chi è americano? Uh-huh. O chi è ebreo? E naturalmente ti devi identificare. Sono là magari con la bomba o col giubbetto pieno di esplosivo, o che ne so, con qualche arma, e io magari tiravo fuori il mio passaporto italiano.
0: Eila.
1: Facevo veramente mamma mia.
0: Va bene. Allora, senti, noi ci fermiamo adesso, anzi, no, abbiamo una canzone, giusto? Tra poco parleremo di passaporti, sì, perché volevo chiederti una curiosità sul come gestisci la tua uscita dagli aeroporti. Ne parleremo tra poco. Nel frattempo abbiamo Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
6: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
6: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
6: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
6: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico, sottomarina.
6: Gustati l'estate.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: So Easy
1: to Fall in Love. La nostra cara amica,
0: bella Olivia Dean, brava, sì, bravissima. Quanto ci piace Olivia, sì. Dean è veramente meravigliosa, fa della bella, gran bella musica, come Shana Spyro, che ogni tanto succede che quando la Queen vuole e ci consente di mettere Shana Spyro, mettiamo Shana, sì. Spyro. Poi ce ne sono altre.
2: Sono sette
0: di...
2: le canzoni che
1: sempre
2: posso
1: bene,
2: mettere.
1: Sempre bene, sempre bene.
0: Beh, mai come i Toto che tu metti tutti i giorni.
2: Ah sì, adesso. Ho detto almeno, quella cosa, adesso.
0: Almeno queste sono nuove, scusa, quella dei Toto è old.
2: Sì, va bene.
1: Di che anno old è? My good.
0: È vero.
1: Buono, è vecchio ma buono,
0: cioè, come la famosa gallina, diciamo.
1: Sì, okay, bravo. Okay.
0: Allora parliamo di passaporti e parliamo di aeroporti,
1: sì.
0: Tu quando arrivi all'aeroporto ti fai mettere il timbro sul passaporto, che, perché così testimoni che tu sei andato in quel posto lì o no?
1: Certo, cioè non è che hai, a parte che adesso non mettono più i timbri, ci sono queste cose così elettroniche, queste, sì. Colonne elettroniche dove tu apri il passaporto, specialmente quelle che hanno la chip, ormai, sì. Ce l'hanno quasi tutte. Inserisci dentro, uh-huh. Loro prendono tutti i tuoi dati, poi ti fai la fotina, e così che non sembri, sì. Manco tu.
0: Però non ti mettono più il timbro,
1: no,
0: sul passaporto. Infatti,
1: non ho neanche
0: un timbro io. Mi dà fastidio sta, che mi piacerebbe.
1: Ma forse,
0: no?
1: Quando vai, che ne so, all'estero, tipo vai in Marocco.
0: No, no. Mi hanno detto, perché quando esci c'è sempre, no? Ci sono sempre le guardie fuori, sì. Che ti guardano. E mi
1: hanno detto
0: che
1: male.
0: Sì, se chiedi, ti fanno il timbro. Se glielo chiedi, te lo fanno.
1: Ah,
0: sì, sì, sì.
1: Ok.
0: Sì. Infatti,
1: allora.
0: Io una volta mi sono fermato e ho scusa, ma perché non mi fai un bel timbro? Che almeno mi ricordo che quel giorno lì ci sono stato, cioè una città X.
1: Sì.
0: E mi ha detto, beh, se lo chiedi, te lo fanno. Ho detto, beh, la prossima volta. Ok, sono andato via. Infatti non ho neanche il mio passaporto, è immacolato, cioè non c'ho neanche un timbro. Quasi quasi ne metterei io 5-6 a caso.
1: Sì, tanto per... metti quelli, sì, partita
0: poi mi fermano.
1: IVA, questo, quell'altro, ci va bene.
0: Ma quando esci, anzi quando sei, sì. Al controllo dei bagagli, ti hanno mai fermata? Sei mai stata lì?
1: Sì. A voglia, o perché sono proprio un po' stupidina che magari mi lascio la cintura, sì. Con una fibbia grossa, oppure gli orecchini, adesso ho imparato, oppure magari
0: l'orologio.
1: Ma anche i soldini di moneta, sì. No? Magari che ne so, 10 euro tutti in moneta messi dentro i jeans, allora ding ding ding ding. Oppure random, chissà perché, non ho niente, sono pulita, non c'ho neanche né orecchini né anelli né niente, e ti fermano.
0: Sì. A me è successo con i cd, perché ogni volta che, per esempio, che andiamo a Londra, io cosa?
1: dentro la valigia,
0: okay. Sì, io prendo un sacco di 45 giri,
1: certo.
0: LP, cioè i 33 giri, e alcune volte, raramente, ma alcune volte cd. Fatalità, c'erano un sacco di cd belli. Ho detto, perché non comprarli? Perché io sono un genio.
1: A Londra, per cui un bel acquisto, insomma.
0: Sì, avevo tipo una decina di cd, 10-12 cd, e non so perché ha suonato per i cd. Mi hanno aperto la valigia, anzi era lo zaino dove avevo i cd, hanno aperto lo zaino, mi fai questi cosa? Gli ho detto, sono cd? Siamo
1: magari
0: sicuri? Hanno guardato 2 o 3 cd, hanno visto che in effetti erano cd.
1: Magari pensavano che fosse delle frecce tipo ninja, sai,
0: certo.
1: Quelle che butti,
0: vado in giro a ammazzare la gente e tiro
1: gente, cioè, i cd.
0: Come i supereroi, lancio,
1: esatto,
0: così tacchi,
1: esatto,
0: il cd, ammazzo le persone.
1: Ninja, ecco.
0: Sì, ma a volte a me è successo una volta di litigarci, anche mi hanno detto, adesso ti ritiriamo il passaporto. Te l'ho raccontata qui in questa? No? Sì? Non lo sapevi veramente? Non te l'avevo detta?
1: Ma che cos'è?
0: Te l'aveva detto Luca? Perché è successo un problema. Allora mi hanno fermato con sta valigia, come al solito, per il controllo, eccetera. Ok, vabbè, ok. Poi è successo che a un certo punto, siccome mi ero un po' infastidito da sta cosa, perché poi in Inghilterra, quando esci da Londra, cioè quando devi andare da Londra, torni a casa, ti guardano sempre di traverso. Gli italiani non è
1: sono
0: che proprio...
1: giudicanti, sono,
0: no,
1: giudicanti.
0: È così, giuro, veramente. Sì. Mi sento sempre un po' in difetto. E questo qui a un certo punto mi fa: italiano vaffanculo, in italiano, me l'ha detto così: italiano vaffanculo. Quando mi ha detto sta cosa, non me l'avesse mai detta, non me l'avesse mai detta,
1: si è aperto tutto,
0: figurati, ne ho dette tante, fra italiano e inglese ne ho dette talmente tante. Ma questo qui ha chiamato il responsabile dell'aeroporto e mi fa ok, adesso tu mi dai il tuo passaporto e tu resti qua, decideremo noi quando tu dovrai andare a casa. Io faccio, no, guarda, non esiste proprio. Insomma, dopo ho cercato di calmare le acque, mi sono rabbonito, perché ho detto, io qua non ci voglio stare, quindi parla, insomma, in qualche modo, dai, ciccio, vai. Chicco, a chicco,
1: a
0: chicco,
1: a chicco,
0: ecco, chicco.
1: Sai, mi ricorda quel film con Tom, sì. Hanks, dove lui era rimasto incastrato dentro,
0: sì,
1: l'aeroporto.
0: Sì, è vero. Era russo, credo, lui nel
1: no,
0: film.
1: Era,
0: no?
1: Di uno stato che era, mentre lui viaggiava, lo, sì. Stato non esisteva più, per cui quella sua nazione era decaduta.
0: Cos'era? Terminal, no? Il film, una cosa del,
1: sì,
0: genere,
1: Terminal.
0: Si chiamava Terminal.
1: È bellissimo, okay. Quel film,
0: sì,
1: mi ricorda,
0: bello, sì, sì.
1: Proprio
0: che tutti lo conoscevano, era rimasto lì una vita,
1: sì,
0: dormiva lì.
1: E tutti l'hanno comunque supportato, gli davano da mangiare, sì. Sì, sì. Cioè, perché no? Forse volevano che tu rimanessi,
0: sì.
1: Lì.
0: Oppure mi avrebbero fatto diventare anch'io, sarei diventato un poliziotto, che ne so, una guardia di controllo agli aeroporti, avrei trovato un nuovo lavoro, poteva essere anche carina come cosa. Sì, poteva essere.
1: Oppure radio aeroporto.
0: Bello.
1: Lavorare in radio aeroporto.
0: Sai, tiro! Esatto. Sabato trippa e quella cosa così bella, sarebbe carina. T'hanno mai fermata qui nell'aeroporto?
2: Sì, una volta.
0: Eccala, vedi?
1: Perché,
0: no, perché allora spieghiamolo. Mentre stavo parlando, stavo raccontando, mi guardavo con quella faccia da sufficienza.
2: Beh, ma non di certo perché ho litigato o ho litigato con qualcuno.
0: Ma io non, no, ma non sono stato io a cominciare. Sì, è stato vabbè. Questo che mi ha detto italiano, eccetera, eccetera. Scusami, io non
2: Io una volta
0: mai.
2: Andando a Parigi mi fermavano in continuazione, nel senso sì. che ogni volta togli questo e togli quello, avevo tolto tutto e alla fine mi hanno fatto togliere le scarpe. Forse c'era qualcosina. Nelle
0: scarpe,
1: sì, qualche lo sa, metallo nel tacco.
2: E dopo sono passata senza scarpe.
1: E quando si va in giro col tacco 12 di metallo.
2: Sì, ma quando mai io, guarda, non li metto proprio quasi più i tacchi.
0: Aveva il tacco 12, sì. Usse ce l'aveva, sì, certo. Sì, sì, sì, sì.
1: E quello sono... con la suola rossa.
2: Caspita.
1: Che io ho fatto un tutorial. Ma sai che io ho fatto un tutorial con lo smalto rosso per no, la Bouten. Christian Louboutin che hanno la suola rossa.
2: Ah, non le Jimmy Choo.
1: No.
0: E Jimmy allora, Choo?
1: Jimmy Choo. No, no, le Louboutin. E allora cosa ho fatto? Ho insegnato alle signore come ci possiamo fare anche noi con lo smalto rosso sì. e la suola rossa. Bellissime. Sì, stupende.
2: Sì. Bello, bello.
0: Lo farò anche sulle mie scarpe, anche se non sono Louboutin, faccio la suola rossa.
1: Suola rossa. Ti dura due giorni, perché poi sì, passava via, però.
0: Andiamo avanti, proseguiamo nel nostro pomeriggio qui su BCS, l'appuntamento di oggi con la Zia Patti e con Franco fino alle 8. Il prossimo è il disco di Fra Quintal.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Bob Sinclair con I Can't Wait nella nostra serata qui su BCS, dirette verso le 8. Abbiamo ancora circa un 10 minuti da trascorrere insieme nel nostro appuntamento di oggi. E tu, beh, ma hai passato un sacco di anni in America, quindi forse tu sei appassionata di calcio, tu no, vero?
1: No. Ma che ti sembro io che gioco
0: no.
1: a calcio?
0: Ma scusami, da americana tu avrai seguito, non so, il football magari?
1: Football americano, sì. Okay.
0: Avrai una squadra per cui tifi?
1: Sì, San Francisco 49ers.
0: Quella.
1: Sì.
0: Da quanto tempo non vincono il campionato di San Francisco 49ers?
1: Guarda, io lo vincevano sempre quando ero giovane lì, negli okay. anni 80, fine anni 80, c'era Jerry Rice che era il quarterback, poi c'era Joe Montana che era bravissimo.
0: Joe Montana era famoso. Montana ha fatto la storia del football americano.
1: Ha fatto la storia, per cui quelli erano i begli anni. Adesso i 49ers mi sa che fanno un po'... sono decaduti, sai.
0: Allora, la squadra che ha vinto più titoli di football americano sono gli Steelers, che non so di quale città siano. E, però qua non danno
1: penso
0: di San Francisco
1: 49ers. Penso che sia Seattle forse? No,
0: Seattle. 5 volte hanno vinto
1: gli Steelers,
0: il campionato.
1: Sono del back east, perché sono gli acciai
0: sì?
1: Steelers.
0: Ah, quindi sì. Dici tipo Boston, quelle
1: tipo,
0: zone là?
1: Tipo.
0: I 49ers hanno vinto 5 volte il campionato americano, e l'ultima, non vorrei dirlo, ma credo forse nel 49, no? Nel 94.
1: Dai, ti prego, ancora io me lo ricordo.
0: Giocatori famosi, Joe Montana, Jerry Rice.
1: È brava, la zia sa.
0: E l'allenatore chi era?
1: Dio mio,
0: Bill
1: non me lo ricordo.
0: Walsh.
1: Bill Walsh. Che poi ha fatto anche una trasmissione televisiva.
0: Sì, un tutorial su come si picchia a football con il football americano.
1: No, faceva il cronista. Okay. Era molto televisivo lui.
0: Sì, un personaggio.
1: Sì.
0: Vedi, è come Lelia Dani.
1: Che io non so chi sia.
0: Lelia Dani è uno dei commentatori, dei commentatori dei mondiali, uno dei commentatori della Domenica Sportiva, fa una rubrica che si chiama Viva il Football sui social, insieme a Cassano, sai chi è Cassano?
1: No, non so chi sia.
0: Vabbè,
1: Cassano.
0: Non ti perdi niente, lascia stare.
1: Hai capito? Mi stai interrogando,
0: No, era per capire se avevi questa passione, ovviamente non per il soccer, ma per il football americano, e quindi ma tu compravi la maglietta dei 49ers?
1: Sì, io ce l'avevo una maglietta.
0: Veramente?
1: A voglia, c'avevo la maglietta, c'avevo la copertina, c'avevo, sai, il plaid, no?
0: Sì.
1: C'avevo tutto, avevo
0: che
1: anche
0: bello.
1: Il mug del caffè,
0: sì.
1: Perché ogni Natale poi la mia famiglia mi regalava qualcosa della squadra.
0: Che bello, sì. Vedi? Tu pensa che una volta io la Queen, ma lei era molto piccola, quando il Milan vinse la prima Coppa dei Campioni nell'89, la prima dell'epoca Berlusconi, e venne con me, con la costrinsi a mettere la maglietta del Milan e andammo a festeggiare la Coppa Campioni del Milan.
1: Penso che sia una bella cosa indossare la jersey, che mamma la jersey, la maglietta della
0: propria bellissimo.
1: Squadra. Sì.
0: Poi ti dà un senso di appartenenza quando metti la maglia, che è una cosa che mi piace un sacco.
1: Sì, ti senti quasi supereroe, no?
0: Sì, sì.
1: Adesso l'ho messa, vuol dire che vince.
0: Ti aiuto, aiuto la squadra.
1: Esatto.
0: È così.
1: Ma sai che ci credo anch'io a queste cose?
0: Sì.
1: Si chiama tifoseria.
0: Certo. Ma tu quando vai sei andata allo stadio qualche volta, no?
1: Sì, sì.
0: Avevi
1: in
0: delle tu sei superstiziosa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì. Super superstiziosa, certo.
0: Stesse scarpe, stessi calzini, stessa cintura, stessi pantaloni,
1: la maglietta di sicuro, il cappellino, cioè tu poi dipende anche da che stagione andavi, no?
0: Mm-hmm.
1: Se ci
0: sì,
1: veniva
0: sì,
1: la sciarpina,
0: certo,
1: in
0: certo.
1: Che stadio si giocava. No, molto.
0: Ma negli stadi americani ci sono i cori di incitamento, no? Cioè da noi ci sono i cori?
1: Non lo so, i cori no. Allora, noi intanto abbiamo molto intrattenimento, abbiamo le cheerleaders.
0: Le americanate,
1: sì.
0: Abbiamo visto la finale dei mondiali, quelle vaccate da America, con tutto il rispetto.
1: Sì, però l'halftime, che sarebbe la mezza, l'intervallo, è
0: per il Super Bowl,
1: Super Bowl.
0: Sai perché è bello?
1: In gennaio, perché?
0: Sai perché è bello? Perché gli americani sono portati allo spettacolo, no?
1: Sì.
0: Quindi allora agli americani interessa più l'halftime della partita.
1: Infatti noi femmine, no?
0: Sì.
1: Cioè io ero, noi facevamo un party ogni anno per questo
0: Super Bowl.
1: E poi naturalmente noi ragazze ci mettevamo là a criticare oppure dire guarda che bello questo, guarda cosa ha fatto.
0: Vedi, perché gli americani c'è
1: Shakira,
0: il Super Bowl,
1: guarda cosa ha detto Shakira, si è messa a ballare, hai capito?
0: Certo.
1: O Mariah Carey a quei tempi,
0: perché
1: c'era.
0: Il Super Bowl in America è paragonabile alla finale di Champions o la finale della Coppa del Mondo, ecco, una cosa così, cioè è visto mediamente da 100-120 milioni di americani, perché non c'è il trasporto, secondo me, io la giudico da fuori, non c'è come da noi, cioè in Italia non può succedere che se ci fosse una finale del campionato italiano avere degli ascolti, sì, ascolti alti, ma non così grandi, no? Perché se, che ne so, la finale Juve-Inter. Io sì, non la guarderò mai la finale di Juve, ma che me frega la finale di Juve-Inter,
1: no,
0: capito?
1: No, invece non importa se non sono le tue squadre, ma comunque devi ti, cioè, ma dai, è successo anche a noi con il calcio adesso, giusto o no?
0: Sì.
1: Tu, non tu l'hai guardata?
0: Sì, però attenzione, quella erano ma erano nazionali, poi io ti favo sì, contro, capito? Io non ti favo per la Spagna, ti favo contro l'Argentina, a prescindere,
1: vabbè,
0: giocava la Spagna,
1: però,
0: ti favo
1: però
0: Spagna.
1: Guardavi, per cui già
0: guardata, poi insomma, la finale del campionato del mondo è comunque una partita importante, ma se fosse campionato italiano, da milanista non guarderei mai altre squadre, capito?
1: Ho capito.
0: Mentre in America si portati molto più per lo spettacolo, sì, quindi di conseguenza
1: siamo superficiali.
0: Sì, no, diciamo che l'evento sportivo
1: siamo
0: è collaterale,
1: gioiosi,
0: è collaterale, mentre invece a noi l'halftime della finale della Coppa del Mondo di domenica scorsa ha dato molto fastidio, a me ha dato fastidio. Cioè, a me sinceramente di vedere cantare Justin Bieber, ma che me frega di Justin Bieber, fammi vedere la partita. Vabbè, andiamo avanti. Detto sì, ciò, ognuno ha i suoi pareri, eh? Cioè, non è che per forza la qui mi guardava di traverso mentre dicevo queste cose.
2: Era la cosa più bella, secondo me, quello spettacolo prima.
0: Ecco, vedi? Ecco.

0: ProTube, che okay, è un'app dove non si paga e vedi, puoi ascoltare tutte le canzoni di seguito senza intermezzi pubblicitari.
1: Ah, buona sera.
0: Sì, puoi scaricartela, guarda, costa zero, niente. ProTube. ProTube.
1: Okay.
0: E qui io la mia playlist che mi sono fatto ultimamente, a parte Olivia Dean e qualcuno sì, così, però sì, per il resto è fatta di canzoni K-pop. Sì. Perché il K-pop adesso ultimamente si tende, come abbiamo detto anche ieri, si tende a identificarlo con le canzoni della serie di Netflix, no? Sì, Demon Hunter. Sì, sì. In realtà è tanto altro, è molto, molto altro, per cui c'è veramente un mondo di musica. Che a te piace il K-pop?
1: Sì.
0: Cioè, le tue canzoni preferite, se tu ti devi mettere una playlist, dice, ma sì, da qua ascolto 5-6 canzoni che mi fanno star bene, quali sono?
1: Beh, questo tipo
0: questo, questa?
1: Sì, sì, sì.
0: Così disincantata,
1: sì. Sì, perché è molto gioiosa, è molto light, è molto, sì, ti fa star bene, sì, cioè non ti fa pensare, cioè ti fa... Questa è giusta anche per andare in bicicletta, no? La Vispa Teresa proprio.
0: Negli anni Ottanta avresti avuto il lettore delle mangiacassette, no?
1: Sì,
0: delle cassette,
1: sì,
0: con le cuffiette,
1: certo,
0: tipo il tempo delle mele, tac.
1: Mamma,
0: ti saresti messa, fatta la tua cassettina,
1: sì,
0: e adesso invece
1: ti ricordi
0: non
1: quando ci facevamo,
0: certo,
1: la cassettina?
0: Certo. Ma io mi registravo le canzoni
1: dalla radio, io.
0: Cioè, dalla radio anch'io, sì, certo. E ogni tanto compravo dei dischi, ma i dischi costavano soldi.
1: Sì.
0: Mia madre mi diceva sempre che erano soldi buttati via,
1: ecco,
0: e quindi per comprare dei dischi doveva venire giù il paradiso quando,
1: ecco,
0: mi compravo un disco, e magari mettevo qualche soldino da parte, ok, lo compravo, e quindi registravo con e quando il DJ, lo speaker in radio parlava, era una maledizione,
1: sì,
0: continua, maledetto,
1: e infatti ci dovremmo ricordare questo, perché
0: ma sono altri tempi,
1: cosa,
0: adesso,
1: sì,
0: uno se vuole si scarica,
1: certo,
0: una MP3 da qualunque formato, da qualunque posto, che non ha bisogno di registrare dalla radio. Poi come fai a registrare in radio oggi come oggi? Una volta c'era il registratore con la cascola,
1: e poi ti entrava la mamma, la nonna, che facevano casino. No,
0: zitta che si,
1: zitta,
0: sente,
2: e quando
0: sente,
2: mettevano le canzoni nuove mettevano,
1: sì,
2: il jingle della radio,
0: sì,
2: all'interno, per impedire,
1: certo,
2: che tu potessi registrare in tranquillità.
0: È vero.
2: Bello.
1: Però erano bei tempi,
0: sì,
1: sì,
0: mi piaceva molto.
1: Erano faticosi,
0: cose,
1: però,
0: sì,
1: erano molto faticosi, perché se ci pensi bene adesso abbiamo tutto a disposizione,
0: sì, che poi
1: just
0: tra l'altro
1: click,
0: quando registravi, no, tu imparavi la canzone esattamente nel modo in cui l'avevi registrata, per cui se c'era qualcuno che entrava e parlava ti ricordavi anche a quel,
1: certo,
0: punto entra,
1: certo,
0: quel DJ che parla.
2: Io mi ricordo ancora i dischi quando saltavano, le canzoni,
0: sì,
2: me le ricordo così, quando,
0: sì,
2: le canto,
0: col salto,
2: col,
0: è vero,
2: salto,
0: è vero. Che cosa
1: bellissimi, niente, abbiamo sbloccato un ricordo.
0: Vabbè,
1: anche per voi ascoltatori.
0: Il mio primo registratore a Natale, mio,
1: sì,
0: padre mi comprò,
1: Natale,
0: sì, avevo tipo 10-11 anni, una cosa del genere, andammo a comprarlo e lo portai a casa,
1: sì,
0: e lo usai prima del 25, diciamo, perché ero troppo, non ce la facevo più, dovevo avere il mio registratore, e registrai American Generation delle Sister Sledge.
1: Ma pensa,
0: è stata la prima
1: po'
0: canzone che ho registrato.
1: Bellissimo, bello.
0: Vabbè,
1: che ti ricordi, benissimo.
0: Vabbè, detto questo abbiamo,
1: siamo
0: finito,
1: arrivati,
0: abbiamo finito,
1: yes,
0: that's incredible. Noi ci risentiamo venerdì,
1: sì,
0: ok, venerdì puntuali alle 7, grazie alla Zappatti, grazie alla Queen che è sempre molto gentile.
2: Ma prego.
0: No, ho detto così perché sai che dopo, se no questa se la prende, sai,
2: ma questa,
0: no,
2: senti, questa
1: senti,
2: mi chiama, mamma,
1: la regina,
0: dopo se la prende. Perché dopo voi, la gente che ascolta, le persone che ascoltano non lo sanno, ma dopo quando abbiamo finito la diretta vieni qua, Giulio, mi salutate.
1: Non è vero.
2: Allora prima ho detto a Paolo che lo denuncio perché ha detto che stavo trasmettendo nuda, tipo, adesso anche te, vi denuncio tutti,
0: ma
2: e due,
0: dai,
1: io attesto che è vestitissima,
0: ecco,
1: cioè vestitissima,
0: anzi alla
2: Zia
0: scritta, cos'è
2: santa,
0: che c'è scritto?
1: Hot mess, c'è scritto hot mess,
0: hot mess,
1: sì,
0: hot mess, sì, cosa vuol dire hot mess?
2: Il caldo,
1: il disastro caldo,
2: disastro caldo,
1: niente.
0: Perché in intimità lei si chiama così, disastro caldo.
2: Potrebbe essere, potrebbe essere.
0: Ah, vedi che terribile. Grazie a tutti, grazie a chi,
1: ciao,
0: ci ha ascoltato, ci ha sopportato. A venerdì, ciao.
1: A venerdì, ciao.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per

0: desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
3: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
3: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
7: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
9: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
8: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
9: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra

0: quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Kościoła.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.